intorno, si incontra gli altri, ci tocca pro la gromma. E ben l'ora di mai incidere un tempo in giocere, sorniva davanti questa snoglia lomma.

Auras e lunas, da Michael Meissen. De nebla scurclada e tola valada, e bofa, camedia, e tuna, sfracheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.

Proverbis. Il paur cu la ciocia rotta e il bof cu la corna croce tiren via la braiada totta.

Amor, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, ciasti po mai refac, che mio cor, da dozz in sur, splonte pece si sferfac. Sasti cara, c'è quaioi, che la tonda rugena, che sto sci de buona foi, te adina moluda. Io è la floma, dell'amor, che a ce fau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed os ardenel, trasò.

0: Las novitats da RTR.
1: E quaien las novas da questa damaun? La Svizra fa squitsch sin l'Israel per vide la situaziun en la strivla de Gaza. L'aria vin fine per il chef accusader dalla Cort Penale Internazionale a Den Haag. E Laura, quella fa un po' del tot, da sclerides fine blers nivels e temps cumplivdia. Iele Sis, mes nome Alexi Beselje, bien dien semen. In semen kundischnof autres Pajais elle Svizra preoccupada, quant katastrofala che le situazioni umanitare se presente in le strivle de Gaza. En in a declaration cuminaivle pretenden ils Pajais de l'Israel de levia agid humanitar e de procurar che quella rivia era la nua chi fa besin. Vitiers doa l'Israel desiste d'ina nova legge per organizzazions non governamentales che engrevias massiva mein lu lavur. Sottoscritt la declaration an de sperle Svizra, per exempel la Francia, la Grande Britannia e la Commission de l'UE. Il chef accusato della Cort Penale Internazionale Den Haag, Karim Khan, venne d'interim suspendi. I detti suspect d'abus sexual kommen chiesch il gremi de sorveglianza. Che Khan perde definitiva mein ses post, duem beim prestils pajais commembers della trecira decider. Karim Khan refusa les inculpazions. Il giurista della Grande Britannia era se retratti avanti non provisori che meinde se suffizi, voleva den tant retornare. Sco chef accusadra han trantrauter relascia cumons de rest per il primminister israelian Benjamin Netanyahu e per il president rus Vladimir Putin. Il znof pajais cun armas atomares an investal om passa clermain de plidenes en lur arsenals. Tenor in report de la Campagna Internazionale per l'Abolizione de Armas Atomares monta l'augment cumpria cun l'onavant a 19%. En tot an ils 19 pajais impundibun um ein 120 miliardes dollars l'on 2025. Per plicele mesedaten staatsresponsables als Stadis Units. Tenor l'organizzazione possede la Russia il pli grand arsenal con 5.400 armas atomares. Su un dadels americans con plicche 5.000. Su un tabler se lunges dispittes fa il projekt per in avion de combat tudescht franzos naufragi. Il cancellier tudescht Friedrich Merz ed il president franzos Emmanuel Macron seien de la vis cuminaivel, Kils Konzerns d'Armament, Dassault ed Airbus natiatem becin Konsens per il Projekt Einum. Cumenza il Projekt per levion de combat cuminaiva lavant novons, os restian stiaias. Continuavolen la Francia e la Germania dentant cun il Projekt de colia differents systems d'armes en ina uschenum nada Cloud de combat. Os der Noves del Sport, in Stadis Uniz an impedia in arbitre del Campionato Mondial de Balapé d'entrare nel Pajais, quae conferma la Federazione Internazionale de Balapé FIFA. Il Ministeri de Sport della Somalia ha comunicà che l'arbitre Omar Artan aveva in visum valaivel. L'om de 34 ans aios returna via Istanbul en sia patria. La Somalia è indels Pajais, che figureschen sin in eista cun scumons d'entra che la regenza americana ha decidi. La Francia ed il Zolandais han gudegnà lur de vos dius de test davant al campionati mondial. Als Franzos han batti l'Irlanda del Nord cun Traisadin ed il giugada de Bayern München, Michael Olise, ha fatti in tripletta. Il Pajais Basan gudegnà contro l'Uzbekistan cun 2-2. Omes 2 golds per il Zolandais a Cody Gakpo saietà cun realizà penaltis.
0: La meteo.
1: Cun l'aura variabile de dot stat ier in qual fase cumplivdia. Cun sclerides ponins cun zont quinta in l'Engiadina ed en les valades talianas. Ihr klärt mein pli freschtjots, cum fine des 9 Grad in il Grigion del Nord ed in l'Engiadina Bassa, e fine des 7 Grad in il Sorsese ed in l'Engiadina Nota. De maunes is avens grische de dina puspe blec. Le jevje ven il de kurs del di pli sulle jiva. So entrils maximal 15 grads de demaun, van les temperaturs puspe in zicken si, a quira ven il le jevje fine de 9 grads.
0: Quai en stades les novitats.
2: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Plova, infin, in giugio. Potessi tornare questa iada per poi far pronto il parisol. Oggi con il deportore, oggi martedì al 9 di giugno. Mi sembra di una scena, bel eset con noi, oggi buon'ora, buon'ora.
2: RTL, unico.

Muzika Svizra qua pro RTR Luca Heni. Hai i lunch, lunch na vaia pli. Però cominci la grande festa d'està. La festa de Balapé o forse più di notte lunghe senza sön e con rinze sotto il zöns l'ora di davò. In mince caso a Pushman giovge al prim ju de queste VM de Balapé vanci vanci sesi l'USA, il Canada e il Mexico e ci si vedo da Mexico non sai che ci va vo ma mai è un po' scena l'ora si spense più vite sull'ai sombreros e forse l'ora è un po' buona luna ma i potes nir otter almeno per comenzamento l'ora potes fare in Trittas il quinto del primo a Mexico City, il servizio meteorologico messicano fa quinta per giovedì con ferm Zurizis per gli del co-ospitante Mexico ci ovvero appunto al primo contro l'Africa del Sud. Dopo dis è l'ora variabile a Mexico City e usce desse ir in avanti appunto qui stevne con ferma pluvia a ir fin già ad una decepi sarà o manà in un'azione di vies fermas pluvias di meno spetà l'anvera scocci vegn qua è tutto a Mexico City fa più pac ma la per il momento la nostra squadra nazionale di Balapé, però è più pac la pluvia, il problema è combattere più col fuoco. Sera verso le 6 in Svizzera, a Ars, in vicinanza dell'hotel del Svizzera di San Diego, a Pisarà per in sic agitazione, ma intanto è da c'è tutto sotto controllo. Tanto le news della VM di Balapé, 12 dis avanti c'è l'event del sport del 26 comincia, a Cinz occuperà l'Urosonomo in momento fil lui ainte is Balapé grand tema clair il quapro RTR d'une terce al premio del Svizzers del rest sonde seire l'ora les nov temp Svizzer conter al Qatar a Fons Dutch Sport.

RTR al mar di Bonurin, 7 minuti le 6:30. I man sul cor, i fa sono modini in pamal. O si spense vid al final pers de nostra nazionale de hockey qua a casa contro la Finlanda d'in quart. Ma clair, er qua is sport vain accepta i va in avant per nos stars. Nino Niederreiter ico osa intant bretà al bestun e al glatsch con schnorchel e al mar fan vacanzas i oden al solai mossen al main als portretz ci parten ad una decisione social media sun videl jodair no stars da hockey. Ed intant c'è sun videl ricrear da voi ne ve, ma è una intensiva punta e torna in cinoter il saira. Sa annuncia via Instagram al anterior chef trainer Patrick Fischer. Non al gordain al chef coach ci ha nude dir quarta vant c'è la VM a comenzà per vide din certificat da Covid c'è l'viva falsificia per arrivar del 2022 al Sius Olympics a Peking. Il loro punto, la conseguenza, Patrick Fischer non è stato alla banda a Turic alla VM da casa con la squadra nazionale. La tua posizione finora non aveva l'inciosa, ma scocci para a smuda quai oz. Appunto, il sera, senza account di Instagram, da leer, all'annunzia, in mince casa ci des dar oz la grande intervista su YouTube. E un bebonder.

0: Kai levite schon mit tanti paesi de din storterulla al tot rejun ronen keating ot sur piglia quai lore in pa in zu in pa in jo ma avanta moles novitati de stat les sesimet pel plaisir Alexi Beselja.
1: Ensemen kundischnof autres paese le svizzera preoccupada quant catastrofala che le situazioni umanitarie se presenta en le strivle da Gaza. In una declarazione cuminaivle pretendono il paese dell'Israel di levare aiuto umanitario e di procurare che quella rivia era l'anua che ha bisogno. Il chef accusato della Corte Penale Internazionale Den Haag, Karim Khan, viene d'interim sospendito e detti suspects d'abuso sessuale comunicano il gremio di sorveglianza. Se Ramperda definitiva mein ses post, du ein beim Prestils paiais commembers della trecchiera decider. Il giurista della Grande Britannia refusa les inculpazions. Il znof paiais cun armas atomares an im vestilo un passa clera mein de plidenes en lu arsenals. Tenor in rapport della Campagna Internazionale per l'Abolizione de d'Armes Atomares, monta l'augment cum priacun l'onavant a desnof pacien. In total il Stechnov Pajais in Pundibun um ein 120 Milliarden Dollar l'on 2025.
2: La Meteo.
0: E appunto al martedì quel spetta con un bel mix e da un po' del topo il giorno tanto rind il pluvio un po' più fermo sull'ai dai oz postuti in cedina e delle svalade italiane. Si uscivano il più freschino con fin di 9 gradi per la regione del nord in cedina bassa e fin di 6 gradi dai oz in sursis e per l'incedinota.
2: RTR
3: Mes Radio Mia Lingua
0: le 6:33. Buongiorno.

0: al mar di Bunur in compagnia de derte in bundige vige vanch avant les 7 isa. Il impisa mind per quis mardi vien da plazi fluri e il cia mi c'è tanti pafadia da restar focusa.
1: RTL Impuls.
2: Plazi, stai focust. Quei, eine Konnuvrere degia mai, cura kerel en pau ius nevenculis betrats, e cura kerel vida begia mes castials alaria. Qua che fece l'onde bugien, e ba insevens. Plazi, stai focus aus. Poi, se concentresce e stai ti la causa che ti has da fa. Al castiaun squatal, bo propi fats per fa multitasking, per quei sei è importante stai ti la causa, pia sta focus aus. To i auter a ja lunga vesta malzaun. Tir to quals betrat vin en de menemai la historie de din monch buddhist. In om veke vin us domandaus de din de se scolars, tjai a la fonteune de ventire e din garant per veia decna auta. Si e risposta e ace manci banale, sco sempla e biale. Cui o maial, lo maio. Cui o rogel, lo rogio. Cui o cao dormal, lo dormio. E cui ho caminel, lo caminio. Pia, io faccio tot attenz e cumbia stemma. Scia, stondel te la causa, e venel de fa tocco che ho les en indi. Quei monch oiel stei focust en perfektion.
1: Impuls.

0: Las novitats da RTR.
1: E quai en las novas da questa demand? La Schaplimas sto la Commissione federale per la qualità in il sector della sanedat? L'aria ven fina per il chef accusato della Corte Penale Internazionale a Den Haag? E Laura, quella fa un po' del tot, de Scleridas fine Blairs Nivels e Temps Complivia. Jelle set, mes nome Alexi Beselja, bien dien semen. La Commissione federale per la qualità nel sector della sanedat ven splimada e sorven claramente meindenest del Departement federale dell'Intern. In tot vengen strichiats 4,2 milions francs, quai è circa un terz del budget. La ragione è l'incumbenza del Parlamento de Spregna. Os pudessen projekts planisats, sco de comparia ospitals ud analisa la qualità alla spitex u la fisioterapia, vengi retardats u franats. Qui ha dit il presidente della Commissione federale per la qualità, Michael Jordi, anvers SRF. Insieme con des nov autres paesi e la Svizzera preoccupata, quant catastrofale che la situazione umanitaria se presenta in la strivla da Gaza. In una declarazione cuminaivla pretenden ils paesi dell'Israel delle viaggi d'umanitar e de procurar che quel arrivia era là nur chi fa besegn. Vitiers doa l'Israel desiste di una nuova legge per organizzazioni non governamentali che engrevias massivamente lo lavur. Sottoscritt la declarazione an de sper la Svizzera, per esempio la Francia, la Grande Britannia e la Commissione dell'UE. Il chef accusato della Corte Penale Internazionale a Den Haag, Karim Khan, viene ad interim suspendi. I detti suspects d'abus sexual kommen nicht esche il gremi de surveillanza. Schechan perde definitive meinses post, du ein beim Prestils bei eis commembers de la drechira decida. Karim Khan refuse les inculpazions. Il jurist de la Grande Bretagne era se retratje vanti non provisorica meinses es uffizi, voleva den tant retourna. Sco chef accusata a Khan trantrautere le chacumons de rest per il prim minister israelian Benjamin Netanyahu e per il president russ Vladimir Putin. Il snof paiais cun armas atomares an investilon passa clairement de pli danese in lur arsenals. Tenor in rapport de la campagna internazionale per l'abolizion de armas atomares, monta l'augment cumpria cun l'onavant a desnof per cient. In tot an ils nov paiais impundi bunumain cient even miliardes dollars l'on 2025, per pli che le mesedaten stats responsables als Stadis Units. Tenor l'organisation possede la Russia il pli grand arsenal cun 5.400 armes atomares. Su andad als Amerikans complique 5.000. So entableras e lunges di spittes, fa il projekt per in avion de combat tudest franzos naufragi. Il chancelier tudest Friedrich Merz ed il president franzos Emmanuel Macron seien de la vis cuminaivel, kils concerns d'armament Dassault e Airbus natiat un becin consens per il projekt Einum. Comenzà il projekt per l'avion de combat cuminaivel avant novons, os resten stiaias. Continuavolen la Francia e la Germania dentant con il projekt de collia differenti systems d'armes in una usche numnada cloud de combat. Os anc noves del sport, il Stadis Units an impedì in arbiter dal campionato mondial de balapè d'entra in il paiais, quae conferma la Federazione Internazionale de Balapè FIFA. Il Ministeri de Sport della Somalia ha comunicà che lur arbiter Omar Artan aveva in visum valaivel. L'om de 34 ans aios returnavia Istanbul in sia patria. La Somalia è indels paiais che figurescen sen in eista cun scumons d'entra che la regenza americana ha decidì. La Francia ed il Zolandais han gudegnà lur davos dieus de test avant il campionati mondial. Il Franzosen haben die Irlande del Nord kontraisedin und il Jugade de Bayern München, Michael Olise, a facine tripletta. Il Pajais Basan gudinja kontra l'Uzbekistan kun duzedin. Ome dus golds per il Zolandaisa Cody Gakpop sajeta kun realisa penaltis.
0: La meteo.
1: Con l'aura variabile da dot stati er in qual fase cumplivgia. Con schleride sponens con zont quinta in l'engiadina e den les valades talianas. Je clara mein pli freschiots, con fina de 9 grazie nel grigion del nord e den l'engiadina bassa e fina de 7 grazie nel sorseis e den l'engiadinota. Da maunesi se vens gris e da dine puspe blec. Le jevgia se presenta puspe pli sulle jiva. So entre ils maximal 15 Grad de Damaun, wann les temperaturas puspensi ken si la jevja a quira venni l'ura fine de 9 Grad.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: Mardi bunura, les 7:06 minuts bundige vüge. Jo se schwelt Sikulman, chi chi sa chi chun oli is. Na, nü, chi cha oli is, ma chi cha un oli is. Nei, erena ni de vera de vo. Oli is al trick da base del skateboard. Schena qua in kletin adret, senza quel navaia, per dir uscea in juven grigion les precis con quest trick rivar fin als prossims Jus Olympics. Ied el, in prindain a cognoscer in bun 6 minuts. Mes nom, la dina scena, belle che conosco.

0: I Clair i dovre eren sich fortuna. I lura fusa eremo de restar san. Al juven skateboarder an empi finja nu no cella ferida. Quai fa però de pupisirs alla mamma.
1: Io credo che la tema. Io so, avrei vasce le vie sulla mamma. Io miro il bubu gen salva. Also si è in occurrenza va io der arma rautir life.
0: Possibel c'è qua smüda als prossims dies prisca velti la mamma punta accompagna nempesis fil Jon di una concorrenza internazionale de skateboard culs melders del mont a Roma. La ci va per ramassar als prims punts per squalificar d'ora punta per als prossims Jus Olympics de sta a Los Angeles. No nein wo sul Kurainsch go ci va al juven skateboarder. Gnein in Mijegas ed als Pals.

0: Un ciò pro una nuda lir duso trai si andes greda fatta curciana lit qua al titel da Adrian Stern ci vuol dir qua procia is pluma stili ossa is a clair intant i ci di ser clair intant di stat le sette mezza Alexi Peseglio fis bronco le novitat Alexi pel plagiar.
1: La Commissione federale per la qualità nel settore della sanità viene splimata e sorvegna chiaramente domanda nesta al Departamento federale dell'Interno. In tot vengono stricchiati 4,2 milioni di francs, che è circa un terzo del budget. La ragione è l'incumbenza del Parlamento Spagna. Insieme con i nostri paesi, la Svizzera preoccupata quanto catastrofale che la situazione umanitaria si presenta in la strivla da Gaza. In una dichiarazione comunale pretendono i paesi dell'Israele di avviare aiuto umanitario e di procurare che quella arrivi era l'anno a chi ha bisogno. Il chef accusato dalla Corte Penale Internazionale a Den Haag, Karim Khan, viene ad interim suspendi. I detti suspects di abuso sessuale comunicano il gremio di sorveglianza. Chef Khan perde definitivamente se post, due beim prestil spaiais commembers della trecchiera decider. Il giurista della Grande Britannia refusa le inculpazioni.
2: La meteo.
0: Ein van avantagista Alexi Dever da qua in pain sulle webcams che non vanno qua in til studio i proprio gust od da dir sull'ax per il momento non Alexi ne proprio grand grigio es la salut Alex Claire usli bel ma od proprio in pa grigio al mardi quel aspetta od con appunto in pa i mix da in pa grigio da in pa blau ma da ir sulai tante rent ir appunto pluge più intensive sulai da od pustiti in gedine i di valades italianes. I veni ir più freschin, qualcun fin di 9 grad pel grigion del nord i din ingedina bassa ot fin 17 grad, vaglia ir pel sursis i din ingedina nota. Allora vai precisa mo 8 minuti e allora io vaina al Kikrises nos quiz della bunura. 8 runde dus con Franziska Hendri e la Poplanin Planet ir in direzione telefon. Emelik.
2: RTL. Informativ e divertente.

0: Punkt weint ja wandle sorti no jo wein.
1: Il Kikeri 6 presentata folk, vos sapotia del vich en la region.
0: Ich habe eine Runde durch mit Franziska Henry de Sedrun. Bon di, Dona Franziska.
2: Bien di.
0: Ist ein Eif, Sie Sedrun?
2: Nein.
0: In die der Stadt a casa.
2: In die der fa polizia.
0: Oh! Allora, esso, Dona Franziska, esso contente che sto a lavorare oggi, non sto a pulire.
2: Ah, perché è una buona idea, non è vero?
0: La polizia deve essere stata scelta. E la che gliosa per la polizia, qua fa piacere mai.
2: E qua va vero, ma io dico questo, mi piace.
0: La polizia. Sergio, qua c'è sir qua?
3: Buongiorno, Franziska Henry.
2: Buongiorno.
3: Ti chiami spoilers perché la seconda ronda...
2: Ecco, bien.
3: Si gettano per già gede, per già nalo, funzionano gli erozzi.
2: Perché ecco, bien.
0: Buon
2: tonno.
3: Ok.
0: Buon tip di Sergio. Hai, al Kikrisè. Al Kikrisè funziona erozzi mardi al 9 di giugno a Modunesco ir. Basta, allora, crea comanzaina questa nuova ronda. Set corretta, dovrei essere, Sergio?
3: Set, già già in tobun, per ossa, Franziska Henry.
0: Allora, un, dos, tres. Al flüm flat meine de Puntregina Sameden.
2: Na.
3: Fallo.
0: L'on passa a sei d'ombra in Svizzera passa 50 tröps de lufs.
2: De.
3: Fallo.
0: De totals pompiers in Svizzera sunt 12% donnes.
2: Na.
3: Fallo.
0: Amo mai l'istoria dels pompiers svizzers deren tantes donnes pompieres.
2: De.
3: Correct.
0: Lady Liberty is il nome ufficiale del pocal della VM de Balapé.
2: De.
3: Allo.
0: Al primo della VM de Balapé quest'anno giova l'USA contro il Messico.
3: Correct.
0: La città de Messico ha senza agglomerazione circa 80 abitanti scuola svizzera.
3: Allo.
0: Claudia Cadruvi guadagna il premio attraverso Suaz 2026.
3: Allo.
0: Olli è uno dei più tipici tricks del sport de skateboard.
3: Correct.
0: La verdura romanesco ha ossa stagione in Svizzera.
3: Allo.
0: Se si nomma al romanesco civ della città Roma.
2: Na.
0: In slushy è una bevanda tipica giapponese. La festa de lotta la trai de già la fainamo. La festa de lotta grigiuna glarunaisa a quist on le sun sur 2000 meters sur mar.
2: Na.
3: Fallo, oi.
2: E ho tutto il lavoro.
0: Oggi sì, ho imparato qua con cucina. Ah, forse lo sa, Sergio. Ma appunto, la festa da lotta, quella è proprio sui Mottenalunz. Qua è il territorio di Schisa.
3: Questo è
0: 50 metri.
2: Potresti dire non da
0: Mesiro? In Cina, ma si dai, ne anda. In bel territorio di Schisa, Dona Franziska, vale la pena di fare una visita?
2: Perché? No, questo bussino è un giù.
0: Traders vanno a fare, Sergio, l'hanno trasmesso?
3: Traders, correctas, ce l'hanno da pedire.
2: No, poi sono bene.
0: L'hanno lasciato. Ma c'è dire,
3: romanesco è
0: il romanesco, hai?
3: È stagione, ossa romanesco, tipo verdura.
2: Che vuol puoi dire romanesco?
3: È una verdura.
2: Ah, io so,
3: dati dir da comprare in bottega. Gosto in poin, scuen mix da broccoli e
0: cap di fiol.
3: Carfiol.
0: Ah, preciso, guardi loro simpa, guardiamo tutto lustig.
2: Io so, perché questo è di in legume.
3: Gosto di remenent, scucivi in dec, fich bagn in combinazione con poulet.
2: Ah.
3: Con spaghetti,
2: vuol dire
3: e romanesco.
0: Sai cosa c'è con quel, Sergio? Quel compra, c'è una qua di broccoli, di cardifiol, loro vengono comprati di mezzo. Un buon tipo, appunto, comprare ne ad.
2: Per cui venivo a vedere a Londra con quel romanesco, per cui fossi in
3: Austria. No, no. Ho
2: capito due essere finito.
0: Vanno in paese.
2: Vai farlo per spennegato, Gigi.
0: Efficiente. Iele ne va comandando svezzi. Ela ha fin già set buns guadagna e.
2: Gigi.
0: 70 francs.
2: Poi 70 e 70.
0: Ma lo, preciso. In giù vale la far commissions.
2: Ah, io ma non mostri, alzo leo in folk.
0: Ah, buon. Durant a plagiar.
2: Salut, un bigi.
0: Era d'ella, dona Francisca,
2: andrà,
0: i entra la pròxima. Ja anem, no? Bel dia, arrivair.
2: Ciao.
1: Il Kikeri 6. Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich en la regione.

0: Las novitats da RTL.
1: E quai en las novas da questa damaun? La Schap Limes, sto la Commission Federale per la Qualitat en il sector de la Sanedat. L'aria vin fina per il chef accusato della Cort Penale Internazionale a Den Haag. E Laura, quella fa un po' del tot, de Sclerides fina Blairs Nivels e Tems Cumplievje. Jeles oggi, mes nome Alexi Beselja, bien die insemen. La Commissione Federale per la Qualità nel Sektor della Sanedat vien splimada e sovien clairement demandanes dal Departement Federal dell'Intern. In tot vien strichats 4,2 Millions Francs, quai è circa un terz del budget. La ragione è l'incumbenza del Parlamento a Spagna. Os pudessem projekts planisats co de cumpria ospitals ud analisa la qualitat alla spitex ut della fisioterapia veni retardats u frenats. Quai ha dit il president della Commission Federale per la Qualitat, Michael Jordi, en vers SRF. La domenica passata il pasta Lucmagne sta reserva pli resuras per activitats senza auto o moto. Radont 3.500 persone sa imprendi le chiajun dessas in via cum velo, roulettes, UAP, scrive la Pro Velo Grigiune in comunicazion. Durant 6 ures en ils 22 km della via del pass, da Furns fin a Campra, sta a disposizion. In aia danne gins in caps ed accidents. Tales occurrences dat questa stat era puspes in auters pass Grigiuns e Schwitzers. Insemen kundischen auf auters Pajaise la Svizra preoccupada quant katastrofala che le situazion humanitare se presenta en la Strivla de Gaza. En ina declaration cuminaivla pretenden ils Pajais dall'Israel de levia agit humanitar e de procurar che quella rivia era la nur chi ha besign. Vitierst du a l'Israel desiste d'ine nove lege per organizations non governamentales che engrevias massive mein lur lavur. Sotterscritt la Deklaration an de Sperle Schwitzre, per exempel la Francia, la Grande Britannia e la Commission de l'UE. Il chef accusato della Cort Penale Internazionale a Den Haag, Karim Khan, venia d'interim suspendi. I detti suspects d'abus sexual communicesce il gremi de surveillanza. Schechan perde definitive meinses post, duem beim prestils paiais co-members della drecchira decider. Karim Khan refuse las inculpazions. Il giurista della Grande Britannia era se retratia vanti non provisorica meindes es uffici, voleva dentant retournar. Sco chef accusat Rachan trantrautere le Chacumons de rest per il primminister israelian Benjamin Netanyahu e per il president rus Vladimir Putin. Ils nov paiais cun armas atomaras an investilon pesa clairement de plidenes en lo arsenals. Tenor in report de la Campagna Internazionale per l'abolizion de armas atomaras monta l'augment cum priacun lo nevant a desnov per cient. In tot an il snov paiais impundibun um ein cient de 20 miliardes dollars l'on 2025. Per plicele mesedat en stats responsables als Stadis Units. Tenor l'organisation possede la Russia il pli grand arsenal cum 5.400 armes atomares. So andat als Amerikans cum plicet 5.000. Senta Blair se lunges di spittes fa il projekt per inaviun de combat tudesch franzos naufragi. Il chancelier tudesch Friedrich Merz ed il president franzos Emmanuel Macron seien de levis cuminaivel, kils concerns d'armament Dassault et Airbus natiatem becin consens per il projekt einum. Comenza il projekt per inaviun de combat cuminaivel avant novons. Os resten stiaias. Continuavolen la Francia e la Germania dentant con il projekt de collia differents systems d'armes en ina uschenumnada Cloud de Combat. Il domba d'un frende so entre il greif terra trembels in les Philippines augmentes in almain 37. Vitier sem bunumain 500 persunas venides blessades. E 4 ulteriuras valien scos peridas di la protezion civile del paiais. Les autoritats temen che le cifre delle unfrendes crescia anc. Il terratrembel con una forza de 7,8 aveva scurlata ierendamaun l'insla Mindanao. Zond pertuchiada era la citat General Santos City, con radon 7,000 abitants, conoscente per sia industria de ton.
0: La meteo.
1: Con l'aura variabla de dot stati era in qual fase cumplivia. Con sclerides pon ins consont quinta en l'engiadina ed en les valades talianas. Ihr klärt mein pli fresh giotz, kum fina desch 9 Grad in il Grischund del Norte, den Lengiadine Wasser, e fina desch 7 Grad in il Sorsese, den Lengiadinota. De Maun es is wenns grisch, e de Dine puspe bletsch. La Jevje se presente puspe pli sulle Jive. So entre ils maximal 15 Grad de Maun, wann les temperatures puspe inzig en si la Jevje, a quere veni lura fina desch 9 Grad.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Al mardi bunura con RTR le dina scena al microfon. Vai vet fin già plans per las ottivains. Genua e vesqualt. Rock and roll dels 50 per tatlar o er ballar giusto scocciavo vaivet gust nos sempre verte da dot
5: RTR da luz per vus.

0: mia canzon preferita.
1: Sono il valzer, dal club di musica. A vai ci sono una canzone preferita. Qua fosse Pictures of Home, The Deep Purple. A quella canzone che non si è uscita da P. Haies, also Convenience. Piaceva quella canzone a me. E ci vigilano tutti in bellezza. Gì, a godì, quel tocco di rock che veniva. Pictures

0: Giganto Quapro RTR in 6 minuti les 8 e mezza.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: E qua c'è un fanossa? Es bot al schko setzer an din maschine ci meine trasel temp. Funziona fich bein kun musica, quas vaivet ir wo nun fein fermativa ils 11.50. In in temp, kurce rock and roll, dera amovare sul vadi i absoluta manc nof. I d'una canzun ci transporta precis a quist sentiment vegn a din uscenom na rebeldesis temp. Jean Vincent al nom, kun sia vush marcanta, es el del 1956 quasi sur not nü kunscheint. Bibapalua vaglia finot sco un dels Klassikers del Rock'n'Roll i precis oz avant 70 ans is quel hit nü ora i per quai oz nos sempre vert del di. Well,

0: Wir schauen uns die Aktuelle der Bäschi Haus bauen. Bäschi, die Dieslöre der Windelwurst sind Tournee tras le Schweizer. In den Stadtlis Otimetze, Alexi Besel, das hat sich hier auf.
1: La Commission federale per la qualità nel settore della sanità viene splimata e sovien chiaramente mandanese dal Departamento federale dell'Interno. In tot vengono stricchiati 4,2 milioni di francs, che è circa un terzo del budget. La ragione è l'incombenza del Parlamento a Spargnà. La domenica passata è il Pastels Lucmagne sta riservando più risorse per attività senza auto o moto. Radont 3.500 persone sono imprendite che giungono in via con velo, roulette, UAP, scrive la Pro Velo Grigione in una comunicazione. In aia danne gins in caps ed accidents. Zu paar Informations alleine per l'Europa, alla Polizia e nel Chile, che t'applica 100 tonnes Drogas, per la grande parte Kokaine e Ketamin. Es attrakt den Chat der Rekord. La valur de vendita stimata è t'applica 7 miliardes euros.
2: La Meteo.
0: Il martedì quel spetta con un bel mix da un po' del topo il grigione oggi, tanto rende il pluvio più intensivo, solai da un po' postuto in ingedina e per le valade italiane. Si uscivano il più freschin oggi con fine 19 gradi per il grigione del nord e in ingedina bassa e fine 6 gradi da un po' in sorsese in ingedina notte.
2: RTR Unic e simpatic.
0: Buongiorno.

Ina ci lasciamo dire che se siamo già da mar, da strada, spiaggia, giovanotti insieme con Alfa, l'attuale. In 7 minuti è la snuff.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Jeles nov, io sono Alexi Baseglia e quei dati de nov. La Chaplima sto la Commissione federale per la qualità nel settore della sanità e che tablera tonne di droghe per l'Europa alla polizia e nel Cile. La Commissione federale per la qualità nel settore della sanità viene splimata e sovviene chiaramente in danese del Dipartimento federale dell'Intern. In tot vengono stricciati 4,2 milioni francs, quai è circa un terzo del budget. La regione è l'incumbenza del Parlamento a Spagna. Os pudessem projekts planisat, skoda cumpria hospitals ud analisa la qualità della spitex u la fisioterapia, venir retardats u franats. Qui ha dit il president della Commissione federale per la qualità, Michael Jordi, anvers SRF. La domenica passata è il pasta Lucmagne sta reserva pli rasuras per attività senza auto u moto. Radont 3.500 persone sei imprendile ciajun, desas in via cum velo, roulettes, UAP, scrive la Pro Velo Grigione in comunicazione. Durant 6 ore sen il 22 km della via del Pass, da Furens fin a Campra, staz a disposizione. In aia danne gins in caps ed accidents. O sen l'exterior. Il domba d'un frende so entri il gref terra trembels in les Filippines, s'augmentes in almain 37. Vitir sem bunumain 500 persones venides blessades. E 4 ulteriures valien scosparides di la protezione civile del paiais. Les autoritats Filippines temen che la cifra de les unfrendes crescia anc. Il terratrembel con una forza da 7,8 aveva scurlata ierende maun l'insla Mindanao. Zont per tutiade era la città General Santos City con radont 700.000 abitanti. Zu pa in fornizions da leina per l'Europa alla polizia in il Cile che tapli che 100 tonnes droges, per la grande parte cocaine e ketamin. Is attracte den Chat de Rekord an declarals duaniers del Pajais Sidamerikan. Le valur de vendita stimada et applique 7 miliardes euros. So entre investigazions de sis mais aveva la polizia identificia 45 containers che venivan dalla Bolivia. Quels contenivan leina impregnada cun drogas. Con agite procedures chemiques fitte avanzadas, e si possaiva de puspe extrahales drogas o della leina.
0: La meteo.
2: Con l'aura variabla de dots dati er in qual fase cumplivia. Con sclerides ponins con zont quinta in l'engiadina ed en les valades talianas. Je chiaramein pli freschiots, con fine de 9 grads en il Grigion del Nord ed en l'Engiadina Bassa e fine de 7 grads en il Sorsese ed en l'Engiadina Nota.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Dina Schena al microfono mardi il 9 de giugno. In special di per to quesi quelle ci fan ot feste d'anniversari e per dus de des vanno ci poste. Ci c'è quesi? Nu gratulain, sco prossimo.
1: RTR. Unique.

0: Roter alla Adriana momentaler de Winterthur e la complice oz al 35 anniversari. No restan giusto io la bassa a Deglisau. Daniel Günther e la complice oz 50 anniversari. Ino gratulain naturalmente de cor oz per quel di de festa a nostra giubilare e nostra giubilare ci fan oz festa d'anniversario. Adesso hai un bel di de festa, buona torta, blers regal, si di un piccolo piacere dai l'ora e qua per noi di voi entrare con gli auguri e con il giovus de musica.
1: La cupina
2: presentato il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bogno in giardina punct. CH.
0: E ci vesien de regalar oz la tazza ci des qua ben pronta pacchettata eind per cella ne va rot con ir inviadi per posta telefonar potevet osso 0-100-20-25-30 la tazza pel di de festa 0-100-20-25-30.

0: Ah, odzvena gratula in tantinja da Winterthur deglisau i osesko prosem jajna mo Jona par ce to questi anno salzons sun da la bassa allegra da vi kamenis de klostra ir proela in cun alzons jo la bassa
1: a vegile dina io ves de bugen gratulau a meu piati Janis sinseu novavel gida na scienza. El stata Iona, Rapperswil, e io già vise da del, vina von, una sanadat a tutto il bien, a natural mei, piaplice con suo gran hobby da da hockey, e tranesce mincia, iamma, a quei sia gronda passion.
0: Bel, ma osa fra l'impaposa, col hockey, da sta?
1: E ant i training hanno mincia also mincia ma aber max ane ma moglie un viern
0: hai ma trenate
1: el stato hai el son stato guerra da vaua da grüsch e quei playa del
0: lo ritorna lo sempre in patria per provare hockey pro bezegner
1: yes.
0: Bel bel Sir David la gratulazione quelle son rivades pel Janis Rieser da Jona ci complisce Ozel Nova.

0: Aber l'anniversario, che fa allora oggi? Festa? Con chi?
1: Ma oggi a scuola, a Brel venne da Clapper, per festa del mio zio e alla fiesta fanno in te da me.
0: Ah, flott, buonissimo.
1: Poi è il programma. Ad un dia sci, venne in Puspea Claustra, allora stanno stata la seconda
0: gara. Festa, si può fare di no?
1: Esatto.
0: Buonissimo. Davide Caminis, grazie per il telefono. La tazza
1: è veramente
0: efficiente in se nome agli Janis Riseri. Giuseppe, in bel dia, Clostra. Tutto
1: grazie
0: buon.
1: Grazie, Leone. È a quella. Vengo le complice. Grazie a te.
0: Arrivair.
1: Arrivair, Ladina. Grazie.
2: La Cuppina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bogna Engiadina.ch

0: Patrick Nuo, beautiful, beautiful so ser per mai, e posso vedere arrivare Sergio Guecni da Portaint, il Zurpiglia ossa, il va in direzione a Vamazdi, da qui in Pagris, i Blech mardi, Sergio c'è as pronto per fare un po' buona luna.
1: Nossa linguista, Marietta Catomas Manec, da Clara Oz, Trant Rotter, c'è en muteivs per c'è en lungac zameida. Also, fitch interessante, un muteiv importante è il nos ambient zameida, dec simple idat novs plets per novas choses. Che gli allo alles dice den cart, oz verscheint sa er in plageir a tots ci terlen gugent elz.
2: Birirani sones heimat.
0: Lasci ci vinare, sta megawatt.
1: Megawatt.
3: Schon in Reifelds?
0: Na.
1: Aber hier bei. Enzaci.
0: Udesse tosse però, no?
1: Enzaci, da vos otters. Po zelegrar da surognair bigliets, piglia concert da megawatt, da sonda, enten la statale a Coira, kegian connex cuglia de ufficial della festa federale da Teir, ena part da program da quel de ufficial ebba il concert da megawatt, perché il datigli anche bigliets e era anche avant giantar VM da Balapè. Tema omni prescient tots discorren da quella VM cant grond e insomma l'interesse da fans svizzers da deir in America a vordar live matchs kegl sarò egna da nos temas oz avantles dodici gli ampre match dalla Svizzera e già schon bein spert sonda conter Qatar e tot tenor constellazion. È il possibile che la Svizzera giuisse alla VM contro l'Austria.
0: Oi!
1: Pitard. E senza terla è austriax. È il cianosa campions mondiali.
0: Loro avessero ser fatto qua e là. Domandare a te, chi è per te favorito quest'anno? Chi vedi tu?
1: Vuoi un nome o... Io lo so, beh, faccio partita.
0: In una squadra, so. No, in una squadra, in giù. Ah,
1: io sono beh, esperta da sport.
0: No, ma te nortessa, tu guarda se ho irmi c'è tanto.
1: Sabe, allora, per me che ho voglia di essere lungo rosa, senza l'Italia. Ma basta, i saron puspe, tranter il top watch, saron set watch, nazions giancelio, era degna.
0: Giù in stip di sé.
1: Spagna, Francia, Olanda, venerdì c'è la Olanda o buona chance. Da guadagnare che sono il titel Portugal, il Solitz, il Franzos.
0: Bel, mi dice caso, tu da din buon programma per il direttore.
1: Te aste,
0: ma se ti... No.
1: Eba.
0: No, proprio, ma va in pensco, è maligre piuttosto che sono buons, ma è maligre sulla Svizzera, sto a dire. E chiaro, se questa idea si approccia a Austria contro Svizzera, fisso non
1: una constellazione. Fisso non la Svizzera da guadagnare due match, l'Austria forse se avesse ne erano avanti anche alcun in match guadagnare, che gli è possibile perché la VM chance guadagna in match, in zoglia tutte le chance da qualificare per la prossima ronda, basta che gli è il avvenire, urdarsi che gli avvenire ad essere e c'è ci vigna capitar che stona che la vea.
0: Dis Sergio c'è agli stessi fatti in pisa mai in cima per la vea. Buonisce, buonisce. Mesmo la dina scena e vigna se definitiv mangia a caffè. Bel vai cominciare qui smardino sa compagnia. Sta bene, niente alla prossima.

0: Cardelas dis si isch es scho na turnossa da deira far comischungs.
1: Che chauses. Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Il nos gi da angivinar pront per na ulteriora runda da gi. Isa offerei rotza vos otter sen bon avanc francs. Am pruar da angivinar la chosa con a geit da kelz treis chavazins.
2: La chosa consiste de parts essenziales. La chosa è part de nos mincedi. La chassa è gratuita.
0: Am premas propostas vainza schon survania ava, aria. Ciles pruar oz 0800 25530. La chosa ci cercagna consiste da parts essenziales. La chosa è part di nos minciade e la chosa è gratuita. C'è pudess che l'esser 0800 25530 per giuir con nous quella ronda degli cecioses degli nos gi degli avant mezzde. Am premas proposta soglia schon do ava e aria che gli è bec che gli ci cerciagni i cerciagni tot enza ceuter. La ciosa consista da parts essenziales. La ciosa è part del nos minciade. La ciosa è gratuita e samez gudanier ozen bon an la valeta da vance francs i vez perché il dantant da telefonare in il studio 0800 25530 e proponer vossa proposta ci panzez ci savez ci corrisponda als suondons treis chavazins. La chosa consiste da parts essenziales. La chosa è parte del nos minciade. La chosa è gratuita. C'è pudess che l'esser 0800 25530 e si dat oz nin ci les pruar da gudanier il bon avanc francs dat il dus possibladats u giuinza dumang per 30 francs anna forma da bons u si dat forse tutegna oz la soluzion allo dat il dumang in a runda da gi con in bon in capital de start a 10 francs. La chosa consiste da parts essenziales. La chosa è parte del nos minciade. La chosa è gratuita. RTR ce chosa la prima proposta.
3: Buondì, qui Anita parli scuola.
0: Vez la chanza, Anita, da guadagnare cal bon avanc francs.
3: E non pensare alle reclamas.
0: Las reclamas. Las reclamas, la reclama consiste da parts essenziales, è parte di nos minciade, la reclama è, u so esser gratuita, la reclama cercianza becianita parli.
3: Quai punis.
0: Grazie per la proposta, gugente no treda.
3: Ciao.
0: Proposta numero 2, RTR ceciosas.
4: De biendica e duf de suai.
0: Bondei melda.
4: Al bec.
0: Il beach.
4: De.
0: Cercianza il beach. Consiste da parts essenziales. È parte del nos minciade. È gratuit.
4: No,
0: già. No, già, eh? Cercianza il beach.
4: Ebo.
0: Imelda. Grazie della partecipazione.
4: Gugente,
0: no treda, pushme. Dus ulteriores propostas oz finanosa si lesa zera anc pruar 0800 25530 e si lo lasciainza ter quella runda da quiz dumang pushme in carta las dis dumang savez an pruar da gudanier bons an la valeta da 30 francs.
1: Ciausas. Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.com
0: E schon Givja, punktual per lanciata dalla VM da Balapè lanciata in Ceciosas speciali, vonum nada manch per angivinar moments legendaris da VMs da Balapè che gli allo a porteir da Givja, rinfresciar vossa saveida da Balapè e gudanier il nos quiz per la VM, la prima runda Givja, ante il nos programma da radio.
5: RTR. Pli che 90 minuti.

0: Las novitats da RTR.
1: Ielles dies, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. La Cassa Cantunale sovien l'an proxim 10 milions de pli della Gulivazione de Finanzas Nazionale e l'aua del Lai de Bourvagne serve per spiegare la produzione de forza elettrica. Il Centum Grigion può spettare il 2027 de pli danese della Gulivazione de Finanzas tranter il Centums. 220 milioni francs doit il Grigion survenir, quai in circa 10 milioni de pli che queston, tenor il rapporto all'Administrazione Federale de Finanzas. Con distanza il Blaise danese della Gulivazione de Finanzas Nazionale survien può spiegare il Centum Berna, nominato mai in pli che 1,7 miliardi francs. Ed er il Centum che stoppa ja il pli bler, rest il Madem. A zuga in nom de da, bunnemein 530 milions francs en la Gulivazione de Finanzas 2027. Il Lai de Bourvagne in il Sorsay se puspe in funzion, so entri in fase cun lavurs da bunnemein 2 ans. Cun les adattazions ad emplescia il Lai puspe les leges, qualche pertocchia la quantità d'aua restante necessaria, scrive l'ovra elettrica de Turicchia in una comunicazione. Vitiers all'interpresa construì un nuovo implant elettric pitchen. Quel produzesce con l'aua restante fino a 1 ora gigawatt forza elettrica, qualche tange per il consumo de radont 220 chiesades grigiunas. La domenica il pasto Lucmagne sta riservato pli rasuras per attività senza auto o moto. Radont 3.500 persone sa imprendi le chiajun, dessas in via con velo, roulettes o a pe, scrive la pro velo grigiune in comunicazione. Durante 6 ore sen ils 22 km della via del pass, da Furns fino a Campra, sta a disposizione. In aia danne gins in caps ed accidents. Os anche in l'exterior. Zu pain fornizions da line per l'Europa alla polizia in il Cile che t'applica 100 tonnes drogas, per la grande parte cocaine e ketamin. I s'attracte d'in chat de record an declarals duaniers del paiais sudamerican. La valur de vendita stimada et applica 7 miliardes euros. So entre investigazions de 6 mesi aveva la polizia identificà 45 containers che venivano dalla Bolivia. Quels contenivano l'aina impregnata con drogas. Con una gita procedura chimica fitte avanzate, e si possaiva de puspe extrahare las drogas or dalla l'aina.
0: La meteo.
1: Con l'aura variabile da dot, stati era in qual fase complivia. Con sclerida sponins consum quinta en l'Engiadina ed en les valades talianas. Ie clera main pli frestiots, con fine des 9 graz en il Grigion del Nord e fine des 7 graz en l'Engiadinota.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Aia microfono Sergio Guecio, malecro Sean dallas visitas. Nossa linguista Marietta Catomas Manec reiva in il studio da radio. Oz da clera Marietta Trantaroter scociglia nos lungaccia zameida e perce las linguarias anche in tancala mezz'ora.

0: Marde, las dija den cart.
1: RTL presenta las linguarias.
0: Va venia Marietta.
2: In di segno.
0: Oz a ste pedia con te in text viglia scupang e boglia.
2: Gie, te tinerà. Affonde nos desh ti me tres causes, care frares, per aquila tutti lo seulo perdudo.
0: Dunque, schon un po' romansch, d'antant forse ir tot oter, e sabbè ci va anclec tot, i proven è da dire a te, c'è ci va tot anclec. Avonda da meir treis gioses, cares frares, cars frars, enza ce ed esser perduto o pers.
2: Qui è lanciata dalla versione interlineare della nostra Duneon, una delle prime perdite del Roman Scrit, in padre hanno dato el avon ocien ons. Noi hanno detto, l'ultunave del Roman è un tot autor, ed il è scioia, che tutto il lungaggio mi nel decorso del tempo, qui è a quel fenomeno nominis la midada del lungaggio.
0: C'è l'essere la frase d'eir? Ma vai a capire Andrecce?
2: Yeah, bo mal. Io credo che tu mi sei più o meno trase, so io era romanzia di indice, dove già il centenè. A vonda deji a nus de teme treus causes, cars fras, per le squales i antir mon va zo zu.
0: Schon anche affascinante quella frase ci ma da tesha da quel centenär ma eba di lenda javel do da javel centenär ma scu funziona quella mi da da di lungac probablement becce sur noc
2: na lungac mit dem fech pleon per quoi era marchesta gli auto della madema ni da due generazioni successive struschle mi da da
0: somigliante che gli erano punti giovens che gli è già anche l'ena generazione si va nous
2: qui un interessante aspetto gli è di distanza c'è tir quoi e minci cas sai proprio essere che affonsa l'urtate se taz han difficoltà da se capì per esempio c'è il biadi di iamon con scooter alla tata se domanda lo forse con cioè vas ad il biadi declara lo con trottinet
0: ah ebba c'è il motivo per c'è zamei da il lungaccio.
2: Il motivo importante è che non è l'ambiente semida. Noi vogliamo nuovi pleiti per nuove cause, perché altri vanno in abbondanza insieme con i loro nomi. Il venire al centenario è, per esempio, da nuovi pleiti, che è

0: Un ni mascherina. Autres plaids ont venils de vos scènes, par exemple, bien plaids en connex con l'agricultura, scotcheries, falun, talina.
1: Precis, calzo tendils a l'our nomsam in sa canoscia pitost angal anc or del museum. Mascu poil lungacir anc samidar.
0: La montada dels plaids, per exemple, è samidar. Ela sa veni pli lada, pli stretta, ni pejorativa. La femna, que pleit era en so selva in pleit neutral, otzel dir que pleit plutost in pleit pejorativ, ni arcunà, que fegeven sin agas sul letto man cun greun, otzel dir arcunèixin se dates, la muntada de que pleit oi poi venida schlargada, extendida.
1: Perché capeta aquella, perché resta in lungac beccia degna tutegna?
0: A quella domanda senza rispondere mo parzial, ma in idat in per teorias, in motiv oi che nus crescions essen creatires enorm sociales, nus en adina fa gruppes sociales, forma gruppes, e vudien kun se distinguir da celles gruppes cu lungac, a keu essen nus vuspeite lungac da giuventechnik te as menzionauen son.
1: That's crazy.
0: Ja, exakt. In lungac da giuventechnik ein soziolekt, in lungac spezial, che se differenziesce da quel della grande gruppe. A schon in Lungac, a bo mal a giuventechnik, ma bo en per exempel le advocats, mir dis artists, artistes, minchton, min in certs pleits de quels Lungac spezials integrai in Lungac de la gruppe majoritaire.
1: Per tots ci dovran tutegna il pleit.
0: Ja, exempels di Lungac de giuventechnik, de moie giuventechnik, ca e autres generations droven de fortuna in Galira, Frisa, Nicul. Per l'altro gioco il contatto linguistico in una rola enorme importante in connesso con la midare del linguaggio.
1: Per noi romanci e romanci con quelli il contatto con il tudescia del italiano.
0: Assolutamente. Il contatto linguistico è il motivo il più importante per la midare del linguaggio, bomo in romanci e in autos linguaggio. Quel contatto ha sevens per conseguenze per conseguenza modus di esprimere in gi particolare, sia discurre il caso di germanissims ni italianissims. De fratton fan feci biars germanissims et italianissims parte del diro del romanzo de mincedì de biars ens sevens janca conscienz.
1: In ce soglia deir bec totils germanissims e italianissims en nos.
0: Ne, lietza l'una domanda un po' pli spinosa, che trovassano un plato pli temps. Important den connex con la midada del lungaccio e in mince cas tot il lungac se miden, si lungac se mide bo, pli a sel de tir de giovani. Et in lungac bo statix, el oi a dine en moviment. In sa comprele el cun in flum, ca prend si novs elements, ca depositesce vils, ca flasege tras differentes regiuns, tras differentes gruppes sociales, tras differentes generaziuns.
1: Grazie per quel, bognant il flem da lungac, Marietta, alla proxima.

0: nossa companhia e a mar de elas de Jamesa.
1: Il Calendar.
2: Presentato alla Festa Federale da Tir. Das Cinch de Zercladur en Finis Cinch de Fanadur. gr2026.ch.
0: Un tip per questa sera in occasione del Festival School Classics, dati gli differenti concerti da Ciombra in la Antira, in Giadegna Bassa e Val Müstair, per esempio con il Vocal Quintet in il ristorante Sisom GV a Cierf, Ovras da Dovrak fino a Broadway per la Cagna, stata scritta in il placato da concert per questa sera alle 7 in il ristorante Se somma GV a Cierf.
1: Il Calendar.
2: Presentato alla Festa Federale da Tir. Das Cinch de Zercladur en Finis Cinch de Fanadur. gr2026.ch.
0: Il è absolut che la festa della superlativa la festa federale da Teir, quels deis a coira e conturn, sonda è il de ufficial festivitats sen la obereau i daten til da festa la patrui suis sgola agli acil da coira e megawatt concertation enten la stadthalle. Ci fissa sera gugent dalla partita per Kelde ufficial dati entradas libras inclusive per ir a tarlar live megawatt il sulet ce ci vezza da fare telefonare ant il studio 0800 25 530 per survagnare entradas libras piglia de ufficiale la festa federale da teir sonda kelz bigliez compeglian ir bons da consumazion maliere bever e eba ir concert da megawatt sonda entan la stadthalle a coira 0800 25 530

gronda show sonda da megawatt durant la feindemda quel de ufficial della festa federale da teir vanche vanche seis ed eba trenta rotere er quel concert da megawatt in la stadt alle ci allegra Sean da poter ir a parlare al sonda e enzaci allegra special manch da venda d'ossa Marco Lechmann da Vella el Sruin regalò quelles entrades libres pel de ufficial a la festa federale da teir quel deci compagna trenta roter quel concert da megawatt a Marco Lechmann e naturalmente c'era tots vosotros ci jets Giovi Gianza, Shonosa, Blair, Plagier, Bung Divertiment.

0: Musica in DJ na ter RTR Bulais an 30 minutes ai la Senders.
1: RTR Impuls.
0: Literatura ein til radio con Plazi Fluri, co è il sis Impuls.
2: Plazi stai focused. Quei eine Konnovrere degia mai, cura che era l'empau e us navenculis patrats, e cura che era vida bagia mes castials all'aria. Qua che fece l'onde bugien e ba insavens. Plazi stai focus aus. Poi, se concentresce e stai ti la causa che ti has da fa. Al castiaun squatal, bo propi facts per fa multitasking, per quei se è importante stai ti la causa, pia sta focus aus. To i auter eier lunge weste malzaun. Tir to quals betrat sin in der Männermei la historie de din Mönch Buddhist. In umwege wie news du mandaus de din de se scholars, tjoi eile fontaune de ventire e din garant per via decna auter. Sie risposta e ace manchi banale, sco semple e biale. Cuio maiel, lo maio. Cuio rogel, lo rogio. Cuio cao dormel, lo dormio. E cui ho camminel, lo camminio. Pia, io faccio tot attenz e cumbia stemma. Scia, stondel te la causa, e venel de fa tocco che ho les en indi. Quei munt ho il stei focust en perfektion.
1: Impuls.
0: Il Impuls era per parlare als scu podcast via rtr.ch. Ciao a zin, Impuls.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Jeles indisch, ja son Alexi Baselja e quei dati de nov. Il Chantun survegna l'an proxim 10 milions de pli della gulivazione de finanzas nazionale e cofinanziale tredijavla renta d'Avies id ovra la conferenza d'intermediazione. Il Chantun Grischun po speciale 2027 de pli de nes della gulivazione de finanzas trant rils Chantuns. 220 milions francs do el Grischun survegni, quai en circa 10 milions de pli che queston, tenor el rapport de l'Administration Federale de Finanzas. Con distanza ils blers de nes della gulivazione de finanzas nazionale survegni po spe il Chantun Berna, nomnade mai pli che 1,7 miliardes francs. Ed er il Chantun che stoppa ja il Plibler, resta il Medem. A Zug ein um der Dabun um ein 530 Millions Francs in la Gulivazion Nazionale. La Vischnanca de Katze sa Fatschlon passa in plus da bun um ein im Metz Million Francs. Ich sei ra la Radunanza Comunale a prova il Quint 2025, schola Vischnanca scrive sin sia pagina d'internet. Pline Wand an ils de Katzes approvade Schiaffi in Nov Post per l'Archiv Cultural. Con la plazza de 30 Pacien, ven l'avenir de l'Archiv Cultural se girà. Finos veniva quel girà gratuita mein. La domanda co-finanziale tredijavla renta de l'AVS va in la conferenza d'intermediazione ca de levurà in compromiss. Il Cusè Nazionale ed il Cusè dels Chantuns nem bec veniz perina. Il Cusè Nazionale vuol augmentare la taglia sin la plivalur, quai dentant mo en fin il 2033. Il Cusè dels Chantuns da l'autra vat vuol augmentare la taglia sin la plivalur e las contribuzions de paia e quai senza limitazione temporara. Il post spellegi de victimes en Svizzera am progi l'on passa 7% de pli Cusèiazions, comunicesce l'Uffici Federal de Statistica. Da radont la mese data la spliche 55.000 Cusèiazions, se tractavi de cas cum blessures corporales u acts de violenza. In terz dels case sta extorsion, sforz u schmanaccia. Pliche duas terzes de las Cusèiazions an duvra dones, cheren un frendes u cheren confamiliares d'un frendes.
0: La meteo.
2: Con l'aura variabla da dot stat ier in qual fase cumplirvia. Con sclerides ponins cun zont quinta in l'Engiadina ed en las valades talianas. Ie clera main pli freschiots, cun fina des 9 graz en il Grischun del Nord e fina des 7 graz en l'Engiadinota.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Politikers e politikras noua chanzvarda adrece sa nester de las veias saleida nelas ed els giuda placats anc cincia deis lo savainza a cida delce delas cil Grischun les darainta mangi a vigneir. Cecenz vei bec sen placats en muteivs o tematicas religiosas. Pivot eril quel anche po oter pivot politica senza religion bec da s'imaginar. Da quella discurinza, ozza in tancala mesura, al microfone Sergio Guec, Bavegna,

La vegna neira, ozzandeins, painza forsa veda den fenomen climatologic, enza c'è con permafrost, dantant pils grigiungs e las grigiungas da davant, cent'ons era quegli pleci clair, ci quegli nomnada mancen fenomen, ci comandava las festas en fenomen politic, anen grigiun sfandia, noua ci la geografia comandava la cardencia e la cardencia comandava la parteida.

De d'una part, il grigion protestanti reforma il partenz, il chamfic, l'engiadina, per grande part, qua regnan ils liberals, il PLD. E il Parti Democratic, una forza giovna schnester liberale, ci sveve giusta distacciata dal PLD. E comincia a tenere fermo quei sons. Er el as drizzont al pöbel grigion evangelic. Da c'è la vart. Il grigion cattolic, la surselva, parts del grigion central, politica, società, tots uniti in la creta cattolica, una grande forza. Qua è la lavina naira, coccia l'istorico Radolf Colemberg ti la descrive in sia pubblicazione davanti ai partiti grigions e lor cerca d'identità e possanza. Dal 1996 siglien las brinzlas, ideas conservativas contra ideas liberales, di per di duels fervents ant il Bündner Tagblatt ed il Freier Rätsel. Il tema, la scuola. Las forzas liberales lessen una scuola secolare controllata dal stadi e con gli stessi plans d'instruzione per tutti. Per l'elita cattolica, con la scuola clostrale de Mustè alla testa, es quai una taccia contro la creta e la cultura romancia. Per finio da chance la vendit ce ci des de vojar e ci ci cerna liberal vala scotraditur. I da agnes societats de juventune catholicas, agnes chaschas de malats, agnes unions paurilas, tot per as defender contra las ideas liberales da quaira. Malura ven il tren, propi. Il tempo moderno

0: arriva con tot novas sfidas. La lavina naira non ven combattuta con arguments teologics, ma con vias, trens e turism. La vita dels umans es müda fundamentalmente. La via Fierretica arriva, un projekt pro chacha dels liberals. Las valadas non sunt più che isoladas. I da moviment arrivan turists, hoteliers, reformats. E in tuna an ils fils e delas figlias dels paurs aint ils grand hotels un'alternativa alla stala de bab. Il turism pone gudognar ragens raps indipendentamente dall'elite locale cattolica. Da vola la seconda guerra mondiale perde il sistema confessionale vie più. La giovane e il giovane grigiunz lasciano la controlla sociale dels comuns de Vossai e ponirò il mondo.
1: I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore.
0: Al 5 de marzo 1972 in Grigion non si più tardi con un livello nazionale la prossima grande mudata. A partire da dosa d'asce bujar e le donne. Le donne si leen bene e erano cristiano-democrat, ma le strutture cominciano da rompersi. Le grigione vanno in altre vie, non seguono semplicemente le vele troie confessionali dei uomini.
2: E dos, il anno 2026, il grigione è davanti a una democrazia in la quale i vopere elezioni e dei beple per combattere tra cattolici e protestanti. E una emissione hanno visto alle elezioni di domenica prossima il 14 da Cercladour anche ne da per parlare della nostra audioteca online.

Un grischun sün un alp chüta vers vest. Amo pü da lönch vers vest. Amo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch fin inclur do al horizont. Gici da vezza Mexico, Canada e as Stadis Uniz din giucialu al campionati mundial da balapè. El podes naturalmanch erir via. Nu fal però. Nu dal rest er nulla. Per la paia portaini al campionati mondiale da balapè, provo. Totes gols, as resultats, las historias, las analises e as grands e pitchens moments, dal lieu d'avertura fin prol final, ed il radio ier online. Al campionati mondiale da balapè 2026, con RTR. Figi da manif, Erschal ist ein Grundstock der Wendt.

0: the shape of you.
1: Je la Zende Jamesa, RTR Novitats con Alexi Baselgia.
2: Il centum grisum po' special 2027 da pli da nes da la gulivazione de finanzas tranter ils centuns. 220 milions francs doa il grisum survegni, quaient circa 10 milions da pli che queston, tenor al rapport de l'Administrazione Federale de Finanzas. La domanda cofinanziale tradigiava la renta de l'AVS, va in la conferenza d'intermediazione ca de levura in compromiss. Il Conseil National ed il Conseil dels Cantons nem bec vegnits perina. Dine va, cin augmenta la taia sin le plivalu duai essa limita u bec, ed l'autra va, ce contribuzions de paia duai in era gidade finanziale tradigiava la renta de l'AVS. Il Conseil dels Cantons na vol bec de plivenditas de la domenia. El ha decidit de bec tractar la facenta che pretende 12 entstai de 4 venditas la domenia per on, quai fitch strec cun 22 conta 21 vusts.
3: La meteo.
1: Oggi domenica fa l'ora variabile per la radis da Soleglia, poglia con zonta Tanger o antiglia grigiundiglia sit, trantarante plovil, anten las valadas italianas datir ir en ulotter temporal, ilia confegna da neif sa sbassa, domenica da 2400 metri giù sem finien mela 900 metri, las temperaturas en frescias, oggi datiglia coira maximal manch 10-12 grads, domenica Tanger alo gist anche per Kindergrads.
3: Mes di Mes Radio.
1: Siamo nella direzione las dodes da lunga cant grant e insomma il interesse da fans schwitzers da deira in America alla VM a vurdar live ils matchs. Scheinza an pakas minutes.

0: RTR Ilha Mardé alla sa doda Ilha Magazzina da Mazdé Anna Salina Quinter moderescia alla microfona esto Sergio Guecio faccia plageir parantant giaveja buna patet finian pitart ter las gratulazion zots podainza gratular a Winterthur e ter meter saleiz d'anniversari a Eglisau tot che il a partir della sa doda giamesa.
1: So baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day

0: Alas Dodo Jamesa, Javeshana Buna, Posa, Damazde.
1: Las gratulazioni.
2: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: Festival il Zonzan, compagnia da RTR, il Znof da Zarcladour. Facenza Fitch Gugent, al microfono Sergio Guec, vosotros ci vezz anniversari oz, tot bung piglion nov da veta, oz moments nun amlidabels. Ivan, il plaseir da poder gratular ad una giubilara a Winterthur Adriana Mumenthaler, festivescia il anniversari da 35 ons. Chiara Adriana, no gratulaina tai da cor per teis cumplion, gioda il di in sembel con teis om Pascal e vos figlia Juli, no eschen fitch superbi da tai e vain gust da far visitas provo in vos bel da casa e giodain il zinschunters in Engiadina. Ciarsa saluts e branclada da bab e mamma da scuol. Elzon Panzocchen savessa fare un plagiare a Adriana Mumenthaler con Pauline Notkla Engiadina, un special pilsis 35 anniversari.

Paulin Notkla Engiadina resta paradegna in hit e sto oz il giaveis da musica piglia 35 java l'anniversari da Adriana Mumenthaler a Winterthur. Il zons o zer Daniel Günther a Eglisau. Per Daniel Günther vainza srvenia kelza salezza d'anniversari. Cer Dani, i gratulescia te da tot cor, sentis ciun cantaval de da nascenza e giaveisce te angalin miglior per tis futur. Te ast schon mincia tant za come, cura c'eran angun fanz, ed e rosa isch annaus becce degna d'ilma dem maini. Tu tegna ist te, exakt, quel frar grond, ciam va giavigia ed iva fitch gugente. I sperci te veges in bel de con tia famiglia e surtot con tis feglia Gian ci festivescia oz er il sis de da nascencia ed i malecr ci ans vusagna bain spert puspe. An nom da tia antira famiglia e surtot da nossa cera mamma gratulescia a te tis frar Michi. Per Daniel Günther e Nia Giavigia, che la band c'è per Blairs la migliore band, insomma, per gli anniversari da Daniel Günther an Minchakas, Queen, Don't Stop Me Now.

0: Schönsäulsans Queen, don't stop me now, da nossa wart tote bunge pilja, chun cantavel da Daniel Günther a Eglisau, otzen fitch bel anniversari. I terletz erterles gratulaziums ilz nov da zerkladour bel, ci dat ilz taz, ci gratulation David Kamenisch da Klostra, gratulation a Janis Rieser da Jona pilja anniversari da novon.
1: Eu vesh bujen gratulau a meu biati Janis sin seu novavel gida na scientia. El stat a Iona, Rapperswil, a eu ge vise a del vina von una sanadat a tot il bien, a natural mei biablice cul seu gron hobby de da hockey. El tranesce mincia, iamma, a quei sia gronda passione.
0: Salezza, Iona a Janis Rieser, bler plagiair con Ilja Cupegna da RTR ed oz in fitch bel anniversari.
2: Danus?
0: Ci fece sergugente parte da quella emissione da gratulazioni se avete far che gli con telefonare live in il studio 0800 25 25 30 o bagnir con termeter saleitz d'anniversari per WhatsApp 079 200 70 07.

0: RTR da Mazde in Carta Legna, Ivan in auditora da Trun, alia telefon bavegna Rita Tomaget.
1: Ja, baina. Ja, lässt gratula all'email de Schme, fin 1603 ans, ad al Marcuse, a divisa della Toto, bien, sinina, in a gavnina su sperazo.
0: Schku carteis, schku festi vesla email de Schme, il 6 anniversari.
1: Io sai il book.
0: Portas avertas, probabil forsa
1: a oh, machine. Io me ne è del cion.
0: Se conoscete Melda Schmidt, era scalinartarella gratulare da l'ora da roll oz e rank in toc peta.
1: O forse è, questa torce bia.
0: E Rita Tomagetto, panzocian se avesse fare in plagiera Imelda Schmidt con nana muscuri weisse rosa nausaten.
1: Exact.
0: Der Matainza Fitch Gugent Kellas Rosa Salvas da Athen Tokana Brail.
1: Jebaina.
0: Tot bun a Trun in Belzio Mazderita Tomaget.
1: Grazie a lei. Ciao Sergio. Ciao.

0: Ana Moscure, Weisse Rosen aus Athen, il regal da musica per Imelda Schmeta Brail e la festivescia ozziglio 103 all'anniversario. Agli telefoni avanza ossa in gratulanta da Rueun. Buonasera, Rosemary Brenn.
1: Buonasera, Sergio.
0: Ci posa allegrar da saleiz d'anniversario?
1: Io gratulas buien al Vitus Vermont, che stad Vilax, Orions de Rueun, sinceu se tontavel, ossa lo conceu da siad davon dello mettersinte il ciaulo, a poter chiamare l'auto, ma tutti ne sono scolari. Io vengo più allegro, dentro che magari con lui insieme, che io, il caffè la sala a Rueun, ha un gran piacere che lui venga con due strade e un vitlondo. A lungo di inizio, quei giorni, entro mesi, proprio bene.
0: Stupendo. Vitus Vermont può anche avere piacere dalla parte musicale, dalla gratulazione già mince mai in Giaveisha da musica e Rosemary Brenn Giaveisha.
1: La paloma blanca di Rueun, per quel che vengono da che io spero che la gente sia piacere. Elve mince torna a Rueun a lui, questo che la gente sia piacere da quella.
0: Piglia zatanta aval da Vitus Vermont. Giaveis, in belzio mazdea Rueun, Rosemary Brenn.
1: En grazie al Sergio, e che giù esce bubia Laura.
0: Adia.
1: Ciao, stai bene.

0: Il cor maggiore ha un siat la paloma dedicia agli 70 anniversari da Vitus Dermont a Lax. Già veisce in Belzio, ma era Hilde Charner a Fardegne.
1: Buongi. Io le scattular la Anna Schneller
0: da Tumain. Tumain
1: si sies 82, aber on a divisar tutti bien a bunga sangadat, che se deve sai un puspeneda. La contung levi la mia patria di cor de vuort.
0: Per Anna Schneller.
1: Ja.
0: Verscheinza Gugent. Salets am Valschons, Hilde Charner.
1: Ja, grazie.

0: Il cor m'ajdo vuorts, Deus protegi mia patria, per ma belz moments d'anniversari ter Anna Schnellera tumain, la giubilara festivescia ozil 82 aval de da nascentia. 0800 vanc 2530 per gratular ozils nov da cerclador al telefon è Marita Buchli da Lax. Buonasera.
1: Buonasera.
0: A chi lesses gratular?
1: Io lesso gratular a mio partenare, il Vitus Dermont, che vien ozzi a tontons, a diales gevisà del tutt pien, cal stetti un gic, se un de viscol, al cal possi un gicci con la vespa, con vello, a ge, ye, bide d'essa con ella insieme. A gratulare del tuo bien senza una settantava natalizia.
0: E già, sto avanti anzi il più di grigion, ma scuol sto per voi, che è da quel tempo?
1: Qua era molto interessante, io mi avevo la dina ebugien con ella, era ben questo proprio molto spannend, bien interessante.
0: Da quel ci resta moments, ci restan dati gli ozzande in ceci Vitus Dermont fo specialmanc bugen.
1: Nel va bugen per buleus, va bugen con vespa, va bugen con vello, con skis, ben, e lei è un sono un aktiv. E... A mera bugen balapei.
0: Ah, hop Svizzera, supponos, per la vera.
1: Bien, ja, ja. Klar.
0: Tegnanjec Polers, nosa nacionala da Balapeci, on čeva proksimo manč la VM in Amerika, sonda sejra, tajm Švicer lesnov, prema mač Švicera Katar. Da festivar datilj šanoc, in se če eba ilj cetantaval aniversari da Vitus Dermont e muzika, vanza ir pront pilja jubilar Chris Roberts, du kanst nicht immer 17 sein.
1: Ja, quella canzone alla Facebook-Channels contiene quella un viaggio con un essere terribile fiasta. A dove sei per la prima gada e gli altri, einmal da wirst du 70 sein. Che inte curioso. Aber bien.
0: Bella festa, Gioveja, tot yeah, bun, Marita Buchli, Alaxe, bun divertimentos ir con il Gioveja da musica per Vitus Dermont, du kannst nicht immer 17 sein. Chris Roberts, belzio mezde.
1: Grazie, arrivederci.

0: kannst nicht immer 17 seine Dipetart osa, varola erancet la parti d'anniversari ter Vitus der Montalax, elfe schwesch ozzi l'anniversari da Zetantons.
1: Pervus.
0: I dat auguris via WhatsApp. Madlaina Felix Coira complisce 48 ans, cara Madlaina, per teis anniversariat gratulain da tot cor, noat vain sten jent et giavijain be il plibun. Chars saluts, Ursina e Ueli. Giovanna Molinaro a Valciava, cadoscia erenza ciccio oz cumplion, allegra.
2: Allegra. Non è un gratulare, ma sfradiazion, egli è venuto a scuola, egli sta sulla chiesa da Ciro Puntotta, egli complisce 84 anni, egli giunge tutto il buon, se andai fortuna, egli sta anche su, in posto dove mi dice il cifo di divertire, quasi allegro ciò, e viene a spasso, dice, ma io faccio anche se non ho per me divertire, e lei è. Ciao.
0: Eba probabil pol oz era zalegrar da den grandios desert d'anniversari e belz moments da star da compagneia e per jacion frit l'enza er fare un plagiair con il cor mas do da scuol e ma Giovanna Molinaro el cantava pi bot jacion
2: si, sì, el deve anche il cor e anche la musica deve les ma l'ultim deve il monte il coro
0: e perché
2: il canta mosso baini. Hai.
0: E che gli è un po' in una famiglia il cant?
2: Sì, sì. Non tutto. Hai.
0: Asci, allora, facciamo quel piacere. Con il cor maggio scuola e sta per il 84 aval complion da Jacen Frit in la puntata a scuola.
2: Grazie, figlio.
0: Belzio mazdea valciava, Giovanna Molinaro.
2: Grazie, arrivai.

0: Illa cor mas do scuol sta per fare plagiair specialots per iacen frit enten la puntota a scuol elci varo zalagro special manc ocem senilla desert e ci el complanescia ocil ocianta cataravel complion. 0800 25 30 i dat ulteriores gratulaziuns allegra manc Maria Luisa Zena Santa Maria.
1: Allegro, Sergio. Io vi sento gratulare ad Adola che mi fa del Schomf. Ciao Adola, io ti gratulo per il 79 anniversario, per il giovedì tutto il buono sandà e blera fortuna e che ti mantieni in avanti il buon umore. E se ti amo se vi sento da ciò ne ado, forse arriva in Janval.
0: Adola che mi fa. Ella è in allegra.
1: Sì, ella è sono in allegra, hai?
0: Perché il giovedì la musica rier fa bain.
1: Hai? Jentisham.
0: È proprio c'era rier fa bain er una forma da musica il Jowers Ardo e Aldo. Belzio mats dea Santa Maria, Maria Luisa Zen.
1: Grazie, Sergio, grazie, arrivai, grazie.

0: per tu.
1: Salez musicals piglia 79 l'anniversari da Adula Camichala Sciam Filzi Hours. Rier fa bene. Quel motto che sola senza poter confirmare Maria Hefner a Ciasura ci rier fa bene.
2: Claire,
1: a mincia casa, ci lascia a voi sgratular.
2: E mi si è gratulà a mia costrina, mincia Fausch, ci sta il Pux, e a mia costrina, Jacen Frit, ci sta il Ciasa Pontot, mia scuola. E ci vengono tutti due plena sondai, fortuna. E qua in festa, ieri mi c'è un zucco, ancora mi sta a Strada Martina, mes cuminet.
1: Pil anniversari da Mengia Fausch e anche ne da pil anniversari da Jacen Frit.
2: Sì.
1: Fajenza gugent er vos plageir belzio mazde a Ciasura Maria Hefner.
2: Di stessa mancia a cuore, grazie Sir Sergio.

0: Il cormas do Strada Martina, meis comunet, santia ozent angela emissiona da gratulazions ter RTR per ambaleir il 85 anniversari da Menja Fausch a Buchs. E danken eda per fare un plagiar oz era Jacen Frit en chaza puntota a scuol elfe scivescia il 84 aval complion.
1: In bel mardi, con la musica ter RTR.

0: RTR la sa, gratulazion silza, nof da zerkladour na gronda runda oz fauseia natural manch grond plageir tot bung piglion nof da veta oz belz anniversari zaz lasceir bagn ils saleitza nossas jubilaras da nos jubilars trantar totes e tots cion ils ons surviniensa ci entradas libras prera farbonia scuol Adriana Mumenthaler da Winterthur è la ventirevla bunga divertiment con quella excursion a scuol. Tant gratulazions per ozzel, microfono è sto Sergio Guetsch, Giovi Schambel, Siva Mazde.
1: RTR, les gratulazions. La Saira da RTR. Con Sempelwelz.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Consell Nazionale ha spostato la decisione di avere eventualmente abolire il scumon di costruire nuove opere a Tomares in Svizzera. Le due chambre federali hanno anche una bella perina per finanziare la tradizionale renta dell'AVS. Come due dei temi, oggi le due, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Il Consell Nazionale decide per l'anno prossimo se deve essere possibile di costruire nuove opere a Tomares. La debatta è connessa con l'iniziativa del Blackout non in Svec può terminare oggi e per cui continuesce ella l'indagine. In tutto sono 99 referenze iscritte per la debatta. In base all'iniziativa del Blackout il Consell Federale fa una controproposta che vuole possibilitare la costruzione di nuove opere a Tomares. Il Consell Centun sostiene qui. Il Svec hanno già annunciato il referendum se il Parlamento annullasse il scumon di baeggiare nuove opere a Tomares. La domanda che Hawkins deve finanziare la tradizionale renta dell'AVS sta in la conferenza di intermediazione per elaborare un compromesso. La ragione è che il Consiglio nazionale e il Consiglio del Centuns ne vengono di perina. Il Consiglio nazionale vuole aumentare la tariffa della taglia sin la pli valur e la tariffa speciale per la hotelleria, qua è intanto temporarmente in fine il 2033. Il Consiglio del Centuns dell'altra parte vuole aumentare la taglia sin la pli valur e la contribuzioni da paia e quai senza limitazione temporale. Se il compromesso na bec successo nel Parlamento federale, ven la tradizionale renta della VES paiata il dicembre senza finanziazione. Il Consiglio Centuns non vuole bec de pli vendite della domenica ed ha per quai deciso de bec trattare la facenta che pretende 12 in stile da 4 vendite della domenica per on. La Chambra Pitchna refusa in sbots da sia commissione responsabile quai fitch strecci con 22 contro 21 vurs. Su entro questa decisione da bec entrare in materia va la facenta in avose nel Consiglio Nazionale. Se l'ez refusesce era la facenta è quella giutmaisa. Il Centun Grischun può speciare il 2027 da pli deners della coltivazione da finanza strante il Centuns. 220 milioni francs doa il Grischun survenir, qua in circa 10 milioni da pli che queston, qua tenor il rapporto dell'Administrazione Federale da Finanzas. Con distanza il pli blers deners della coltivazione da finanzas nazionale surven puspe il Centun Berna, non armen pli che 1,7 miliardi francs. Ed er il Centun che stoppa iar il pli bler resta il medem, a Zug ein Nom der Darbunemein 530 Millionen Francs in la Gullivation.
0: La Meteo.
2: Oggi da maunese se vent sur tracci, per parte era ferm sur tracci, fase sulle livas dati sur tot en il grigion del sit. Da tempo in tempo plovi en il sit poi era dar urizis. Il confine de naif se sbassa, da maunz in 2400 fin 1900 meters. Gli è piuttosto fresci, oggi pon in squintara cuire con 12 gradi, da maun con 15 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suo entomis di ta RTR.
0: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
1: Musica non-stop.

Kurki Sport. Traditionen natieren sind scontrend in feste traditionale. Lura alio la feste grisum glaronaise da Loggia. Feste diada en il scons der scuol simultan alunz. Su andai la feste dal stredisch de Zercladur via il livestream da RTR u visitai nus a nostan alio. De pli infos chattais vus in rtr.ch/sport.

0: Las novitats
1: dal RTL.
2: Il Consell National ha spostà la decisione di aver eventualmente abolire il scumon di costruire nuove opere a Tomaras. E il casino di Neuchâtel stoppa ieri una multa per quale la lasciare giugare persone con indipendenza da Dio da fortuna. Come due dei temi, oggi la strada, mio nome è Olivia Cresten, buonasera. Il Consiglio nazionale decide per l'anno prossimo se deve essere possibile di costruire nuove opere a Tomaras. La debatta è in connessa con l'iniziativa da Blackout, non in Svec può determinare oggi e per cui continua ella l'indagdì. In tutto, è 99 referenze iscritte per la debatta. In base all'iniziativa da Blackout, il Consiglio federale fa una controproposta che volesse possibilitare la costruzione di nuove opere a Tomaras. Il Consiglio centrale sostiene qui. Sverz ha già annunciato il referendum se il Parlamento annulla il scumon da baiar nuove opere a Tomaras. Il Consiglio nazionale vuole prolungare il termine di deposito da Zellas Dov, che in Sage Lenta, e l'approva in iniziativa della sua commissione responsabile. Ozendi, da stinins conservar quella Zellas Dov fin a Diagions. La Ciombra Grondo vuole prolungare questo termine di deposito perché non stoppia bec distruir la Zellas Dov gelentadas, avant che la revisione planizzata della legge di medicina di riproduzione sin maisa. Sco proxim tracta il Cusedels Centuns, la facenta. Il casino di Neuchâtel stoppa ieri una multa di 500.000 francs per qualche 9 persone hanno potuto continuare a giocare per denaro, malgrado che avevano in scumon di giocare. Il Tribunale federale ha confermato la multa che la Commissione federale da Bancas da Geo ha deciso il 2023. Dalla sentenza risorta che i responsabili del casino di Neuchâtel sapevano o che avessero stuito supponere che le persone con in scumon di giocare patescen di dependenza da Geus de Fortuna. Se dona Svizzers investeschen lur deners, lura ha il tema segirtat, prioritat, avanti il tema crear facultat u la rendita, qua mus in a recercia representativa della Banca Grondo UBS e dell'Institut de Perscrutazion GFS.Berna. Bleras dona sende la visca la sein meme paugs deners per investir. Bun mein treis de dies donas nas informeschen becia moda activa da vart investitions possibles. Enil me de moment en de plike 80% de las donas de la vis che lor management dels daners sia buon uffici buon. Per il studi han ins domandat applique 2.000 personas la mesa dat donas.
0: La meteo.
2: Oggi da maun esi savent sur trac, per parte era ferm sur trac, fasa sulle livas dati sur tot en il grigion del sit. De temp en temp plovi, en il sit poi era dar urizis. Il confin de naif sas bassa da maun sin 2.400 fin 1.900 meters. Gli è plitost fresc, oggi ponen squintare a cuire con 12 graz, da maun con 15 graz.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

Scelta della radio, meine trasli storge da musica. Ci canzuns diventano grandi hits. Ed è ora per la perpetua data. RTL. Perché la musica è da casa.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Cussel de Fundazione della FMR può presentare in quinta annuale Equilibra per l'an passato. Il casino de Neuchâtel sta pagando una multa per quel che l'ha lasciato giocare persone con indipendenza da Dios de Fortuna. Come dos il tema, oggi, le 4, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. La FMR, la Fundazione Medias Romances, terminesce l'onda di gestione 2025 con un surplus d'entrate da redondo di 12 milioni francs, 4 entrate da 1,86 milioni, quale sorta dal sisavel rapporto annuale. In una comunicazione della FMR ha il nome che l'onda 2025 sarà stata segnata dalla sfida di sviluppare verso una purgida più digitale e di combattere contro problemi finanziari, per cui la FMR stui prendere più risorse da sparni, quella sa in procura per una stabilizzazione temporanea, ma invece per una soluzione a lunga vista. Il casino de Neuchâtel sta pagando una multa di 500 milioni francs, per cui che 9 persone hanno potuto continuare a giocare per denaro, malgrado che avevano in scumon da giocare. Il Tribunale federale ha confermato la multa che la Commissione federale de Bancas de Gieu ha deciso il 2023. Dalla sentenza risulta che i responsabili del casino de Neuchâtel sapevano o che avessero stui supponer che le persone con in scumon da giocare pativano di una dipendenza da Gieu. Fortuna. Se donne svizzers investeschen lur deners, lura a il tema segirtat, prioritat, avanti il tema crear facultat u la rendita, quamus in recercia representativa della Banca Gronta UBS e dell'Institut per Scrutazion GFS.Berna. Bleras donnes en de la visca la sein memia paux deners per investir. Punomain trais de dies donnes nas information becia moda activa da vart investitionspossibles. En il medem moment en de plique 80% de las donnes de la vis che lor management als daner sei a bun u fich bun. Per il studian ins domandat applique 2000 personas la mese dat donas. En Svizzera dat je dine de pli chamulaunas da processione de ruver in insect nujaivel. Per la prima giada sei infesta in entir guaut a comunicial institut federal per la perscrutazione de guaut naife contrada. Il post specializa per la protezione de guaut a survenilas de voses emnas marcante ma in de pli annuncias comparalia con il zons passats. Ils chavels, les rasulauna de quest insect nujaivel ponte junar allergies tar ils humans et tar ils animals, vuol dir irritazione della pelle e il scotchen suera problems con il flat.
0: La meteo.
2: Oggi da maune si savent sur trac, per parte da ferm sur trac, fasa su delivas dati sur tot en il grigion del sit. De temp in temp plovi, en il sit poi era dar urizis. Il confin de naif sa sbassa da maune sin 2400 fin 1900 meters. Li è piuttosto fresch, oggi pon in squintare a cuire con 12 grads, da maune con 15 grads.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì tal RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: A quei nos temas de questa sera en cifras. Per bien duce ne ven casadas, so entro bunomen duzons, dati pus per forza elettrica del lac de Bouvragne. In gudon de knap joc mili francs, la FMR a fagion vergau in surpli, a 2 mili a ventioc a la fine mira. Al juven skateboardist de Flem, Jon Velti, combatta queste amna a Roma en in un prim pas per la gronda fine mira als Jux Olympics de Stad. Jelles Tschun, al Mikrofon per Vus, Annaline Quinter, in a bella sera. Anchevin al Grijun, la Fundazione Medias Romances, a fat a Jom Vergau in Pign Gudogn, las novitats cun Olivia Christen.
2: La FMR terminesce l'onda gestion 2025 con in surpli d'entradas da radontes 12 mili francs, 4 entradas da din como 8-6 milions francs, quale sorta dal 6aval rapporto annual. Enne comunicazione della FMR ai nom che l'on 2025 sa esta segna da la sfide da sviluppar versi una purgida pli digitala e da combatter contra problems finanzials, per quai la FMR stui prender pli des mesiras da sparn, quellas ha in procura per in stabilizzazione stabilizzazione temporaria, ma vec per una soluzione a lunga vista. Sin la via del pass del Furne, un motociclist che era sin via a Val in direzione Cernetz, l'emprim cupiccia e sil suo entr catapulta 6 metri di una scarpa giù. L'om da 58 anni della Grande Britannia sa blessa a gref. In sa trasporta el en l'ospitale a Cuira, scrive la polizia centunale in una comunicazione. Per salvar l'om blessa alla riga stui utilizar in turn. Per la slavura di salvamento stui serrar del tut la via del pass del Furne, qua è trantra ovo. Spin e Cirf.
1: Con cui a Berna il Consiglio nazionale decide per l'altra amna si deve essere possibile di costruire nuove opere atomare.
2: La debatta in connex con l'iniziativa da Blackout non ins bec pudi terminar oz per quai continue scella l'indesdi. En to den 99 referenz inscritz per la debatta. Sin base dell'iniziativa da Blackout, el Cusel Federal fatti una controproposta che vules possibilitar la construzione da novas ovras atomaras. El Cusel Centun sustin quai. Il Sverz andia annuncia il referendum sil Parlament annulescia il scumon da baigiar novas ovras atomaras. Il Consiglio nazionale vuol prolungare il termine di deposito da Zellas Dov, Kinza Gelenta, e l'approva un'iniziativa da sia commissione responsabile. Ozendi dascin ins conservar questas Zellas Dov fine di Jons. La Ciombra Grondo vuol prolungare questo termine di deposito per kins na stoppia bici distruir las Zellas Dov Gelenta da savant che la revisione planizzata della legge da medicina da reproduzione è sin maisa. Sco proxim tracta il Consiglio del Centuns la facenta. Scirona Svizzera investition l'urdeners l'ura a il tema segirtat, prioritat, quai avanti il tema crear facultà dulla rendita, quai mosa in recerca representativa della Banca Gronda UBS e dell'Institut per Scrutazione GFS.Berna. Bleras donas en della visca la sein memia paux deners per investir. Bunomain trais de dies donas nas informes un bici a moda activa da vart investizions possibles. Enilme de moment en de plique 80% de las donas della vis che l'ur management dels deners saia bun u fichbun. En la Repubblica Democratica del Congo il dumber de persones che mortes per via da Ebola s'augmentas in de plique 100, quae a comunicia il Ministeri d'Informazione del Stadi dell'Africa Central. Oltre da quai ein in segistra in fin la domenica 500 cas da malsogne confermats. Da quella sein da plique 300 persones en l'ospital u en isolazium. Tenor la WHO e il dumber de las persones pertuciades probablemein bler pli out per quai kins na durant pli resemnes bece registra l'eruptium del virus dat Ebola. En la Cisjordania s'augmenta la violenza da colonists israelians contra persones civiles palestinaises. Der questa conclusion veni in rapport da l'ONU. L'on passa in colonists israelians mazza almain 7 palestinais, 832 sein venits blessats. Con quai è il dumber d'un fremdes de pliche sa duble già, comprelia con l'on avant. L'ONU pretenda che la comminanza internazionale fecia de pli squitch sin l'Israel, las autoritats israelianas possibilitescien questas attaccias tras agit financial ed agit militar. L'Israel refusesce la critica, quella saia non fundada.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Novs baguettes procuren e adina per in nief malec del vich. Allau nu ki vegn bagiaus a quei magari da exact per de quei malec discussiuns. A scheia aisi a surculm neu ca la surbagiada ca planisada a miets al vich para bo de plage a mincin.
3: Es sind drü grossi schuhe kartons. Drü mal ein viereckiger Bau mit Flachdach. Es kommt mitten, aber wirklich mitten ins Dorf rein. Es hat nichts mehr vom Charakter von Surgulm zu tun.
1: Ad apropos Calcès, per questa sesion stand als Jugendurs della US-Schluin Jan mo pli prenno navon inega als Calcès de Ballapai. A quei senza squetsch, Clara in umnadamein già de pila sonda, els fan al pass e la seconda Lidia. Sin quella midada mira al chef de sport urs gesot an von plein optimism.
4: Je vechi ne giuf ne kip in ekip kun Bias Lonch, also qual san sviluppavi ne von, cui venien en 23, 24 on quals venien quals gira fa in sviluppe un at de leono senza special bials moments kun quella kip a krab gries.
1: Perché gertegi insomma el sport eisi important kin sappi David Lunder. Allofan, an qual gades blessures e in stre et rasel quen. Sport ei magari integi suls confins a mai da si. Al sport ke jon welti fa, tu naschins au de quecau, tu d'auter ke se dirs.
5: Ja, was in Jubiai, was in Rot Amidu Schlüsselbeis, meu Becki, was in Jüne imper Hirnerschütteriges, schkerpau mir Milz. Da wird tot ein Taxi chai, aber saude wie dir, jetzt fetch wie ne Wand, dort rein, egal, check es bei dir.
1: Jan Welti para bodete me un pau courage drovi per sei pision al juven va cun skateboard de queste amna a Roma neu cal combatte in ina concurrenza internazionale per punkts per sve fa part als Jux Olympics. A vonknus mein wie ne Wand cun quals temas, denn in squadra direzione firmament Olive Christen.
0: La meteo.
2: Domani si avvien sur trac per parte da ferm sur trac. Fase sulle lives dati soltanto nel grigion del sitz. Da tempo in tempo plovi e nel sit poi era da urizis. Il confine di Naiv si sbansa domani in 2400 fin 1900 metri. Gli è piuttosto fresco con 15 gradi nella regione da Cuira. Gievge sono mosso l'uri il sulel puspe qua e malgrà singuls nivels.

0: Motion.
1: Hast du meinen? Exzellent. Also, ich habe einen Turm von Fabien. Ich habe einen Turm von Fabien. Ich habe einen Turm von Fabien. Ich habe einen Turm von Fabien. Ich habe einen Turm von Fabien. Trotz quei che non si vevano dietro, non si buccinciava, buccinciava sulla tabella, si mera si nella, aber non si era dina puspea dina dietro, non si perdì giù per giù, avvenne con positiva energia nell'equipe, da provare a buccinciava sulla tabella. Da tras quei, quasi giovani, si intorno con quei fai bene.
2: Giovani in media da 20 in ons, il cadre a cui ho lanciato, c'è potenziale anni?
1: Quei è naturalmente io sono responsabile del sport naturalmente il B quei dati mi intendo di non svegli tempi con qualsiasi anno quals sviluppavo in avon qui vengono 23 24 anni vengono qualsiasi giro fa in sviluppo e levano svegli speciali per altri momenti con quell'equipe a Crabgries
2: a scintimire sulla tabella senza è di che la grande famiglia della US Luenion è l'offensiva. A media für jetzt Budum in 4 Grands per Juk, trovi ein outres parts de l'equipe forse tutina un reinforzement per tenni pitch e la seconda liga.
1: Quei venius il punkt con uste nos studiace co com si gir quei che venia d'essere e conus l'enda con quell'equipe che i desi da seconda liga, quei è la fine mira, quei fosse e bubien outre per quell'equipe in futuro vonella. At der Leono manegio che ne madirs da suro ad il patrciasto veni defensiv de natire equipa bu mai della defensiun quel patrciasto veni che non sto in combatta defensiv sco equipa a lui vengo bien
3: a sche urs gesot al manado de sport della USSC al vos juke della season alla US Luan Jon encounter FC Gams la sonda della squatter a casa el crab grese schluine probabel dati lu a uniga in flotte fiaste per fini la season de success ne ukala USSC a fac al pass e la seconda liga. Ella dice a Donz, ella è da Falera ad Elfa Apprendissadi da Lenari. A Speres ha el ina gronda pisiun, Jon Velti va con skateboard. Anciet con che sport ella von bien novons, oz trenesce el pliresgades ad Iamna e l'Accademia de Freestyle a Lax. Al venerdì svergau e al semestre in viadi a Roma ad una concorrenza internazionale de skateboard, neu cal combatte als proximis dies en contra els meiers del mondo. A neu che va la fin finale è primna punts per se qualificare l'usperonze pels Jux Olympics de Stadt al 2028 a Los Angeles. Andreas Wieland reporta.
4: Cuion Velti einciert cun och novons di cun skateboard era quei sulet in hobby. Orz sei de pli, a palan prima ga partel in quella scena culs meiers dil mun, quei di una concurrenza da World Skate a Roma.
5: Beh, è mai terciao pi baul, che vengono da vos ed essere a Roma in ega e cun skateboard a Roma cun to quals, aber...
4: La concorrenza internazionale è d'anton immensa. Jon Velti è per cui realist e stat col spais di un pleon.
5: Io ho spo la fine mira di Gudignale, ho spo naturalmente cool, ma io ho spo il sentimento che qua venia di. Ma se meni nega io, cincia con le jaut leo, prendere un conosce quals, questi gir in la fine mira, già.
4: I va con son per rimna experiencia, a per prendere a casa in qual tip di ls grons idols.
5: Naturalmente cool, ci sono quelli che mi hanno detto, ci sono i pins, ma è un tema. Quindi sono già lì che sono dentro in Leo e wow, che sono krass, che c'è quelli che fanno.
4: Roma è la prima stazione che conta per la qualificazione per i prossimi Jukes Olympics il 2028 a Los Angeles. Jukes Olympics implica che Jon e suo trainer Cedric Romanos avevano toccato un decurt strugiugiau da prendere in bocca.
6: Mal ist das einfach so im Raum gestanden. Bin ich mal bei ihm daheim gewesen, in Falera, haben wir über das geredet. Da haben wir alle ein bisschen ausschmunzeln müssen, weil ja, das Olympische Spiel aus Faleraner ist jetzt nicht unbedingt etwas, das kannst greifen. Ist sicher auch immer noch mega schwer. Also es soll nicht heissen, dass er jetzt auf Rom kann gehen, auch World Skate, und nachher kann er auf Los Angeles.
4: Denton ci sa, Jon Velti ha di tutte le premesse che trovi per davantare in die Profi.
6: Zu wissen hat er ist ein super guter Robrettler, er fährt super gut Transition, er hat die besten Konditionen, die er braucht, vor der Tür.
4: E sostegn ha il consone dils genitors. La Momma Prisca Velti accompagna a Schia e su fei a Roma.
7: E io sono fece spanegliate, sono qui in tira, venimento, sono qui in maestà, sono in grande accurenza. Ade, dem Paul Lars

0: Cal fa quei, de quella giù, quella perseveranza ni quella curaja da di a fa quei. Per me fus quei nuot.
1: Ad è per quei chi è in sport nua chi sa da pulizza accidents.
0: Io crebu che è la tema. Io son, avrei vasce le vie, son la mumma. Io miro il bubu gen va. A tutti ne stons ve quella confidenza, quel seu semi, quel seu devise, quel data dace, quel dazio meglier, a sabedia sa dina si cede.
1: E quelle esperienze spauk positive a Jon Velti già fatti plirasga.
2: Io ero in Giubia, io ero in Rotomi del Schlüsselbeiss, mio Becchi, ero in Giubia in Per Hirnerschütteriges, scherpau mio Milz, da per tutto un Texi c'hai, aber sauda wie dir, fatti wie ne van, tutina, egal c'è che c'è bei.
0: Quella motivazione, de boda si, a puspesta si, a puspei in prua, sin letz forse bulloge, aber io admiresce il qua in Tec.
1: E tutina, talas fridas e blessuras, agen schon magari dau de pondera di il giuven skateboarder de Falera.
2: Ei devin temps nu kia dec fremenau mei el ciao, also sinu nu kia vevel mega respekt de dicun skateboarder, ciao erl vide di, vau dina ter ciao kia dun turn.
1: E sine qua ja Jon Velti lue encia de trena cun in trenader mental per esser libers el ciao. El fa tot il possible per ve succes in quel sport, in sport che il sto è finanzia quasi su let.
2: Ja, vei, spargnau raps per quai sa dovrai per un skateboard, cioè.
1: Io sia vetta, e si u gron sia mi, se partecipa in di als Dukes Olympics. La prima chance fosse in Dusons a Los Angeles.
2: Si funziona bo, va un 4 onze anche la chance, ja, vai che bo, un stress che sto so si a Los Angeles 2028.
1: Quattro anni più tardi, il 2032, fosse lo Brisbane e l'Australia in roda. Sempre veni Frank Bo, ma il sport ha già scritto bia storie. E da capo quella del giovane skateboarder su Silvan, sulla tribuna olimpica.
3: Andres Velanda rapportau a Schwus, weil sus gost, weil se Jon Velti e en Aktion en Malec. Nus ven accompagnau el eco la camera, dati de se en Kurt, da ven van sis el Telesguard. Ni è più tardi in nostra pagina sin Play RTR. Temperatz mardis als nov de circolador del magazzin della sera, qual datis godine e provus de tatla on in gatternus el reitsin rtr.ch a chevus leis on de pli informaziuns de las tematicas am fleis e quelles low ternus e internet. Giancarlo Candines e stas responsables pels contents, per las novitats Olivia Christen, a miu nom ei Annesline Quinter. Adio Rachel Wien von Provuska aus in unserer Sondes La Proximura, Quacau, ein Musical Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Bye.

0: La Olivia Dean con So Easy. La sera sin unters romances, ihr gest au meisele sis, avanca lura dat lu punct le sis, fidienus anca aus in nostres ondes visita alla fiasta de locia grijun glarulnesa ca uan pa l'emprima ga liuc a scuol. L'emprima ga pleit a fac a jantri urtrenada de la nazionale de hockey edawats Patrick Fischer, cei ca la dic, ter tot quei ca isabiau antuan siu certificat de corona alla relaxada udisus e anca uternus. Mio nome è Anna-Selina Quinter, divisione in B, martedì sera, è nostra compagnia.
1: RTL, unique e simpatico.
0: A quella musica Ramonce de Casper Nica con Arca.

Vishnavaya, Paskalanda e non Kunjaya, l'arma della Lucrezia, Kiosk Blink, Antana Lucrezia.

0: Sin varga 2100 meter sur mar. Vegn combattiu l'autra fin di amna el resgim. La fiasta de l'occia grigiuna glarunesa a liug. Quai per la empremega a scuol a mottan halunz. Questi amna c'èven les grandes lavurs pels organisaturs e a definir l'infrastruttura e a far preparatives per quei di. Rico Kienz fa part del comité d'organizzazion ad a surpriu al sponsoring e la paia è responsables per Bialz premis pels luchaders. Georg Luzzi a cinciau con el.
1: Radont c'è manchi cinci lotaders es fai quint ci riven a scuol in engedina bassa la lotta grigiungla runaisa. La lotta a lössi sur il got sin 2100 meter sul mar giusta in vicinanza della stazione della spendicularis de scuol. Rico Kienz, pensionà, e a mo grand cuslier da Valzot a surtut da seis temple in convenza de dir in cerce de sponsors. Da vo pro es el superbi.
2: Quel di c'è una dita sì, c'è una rifletta più precisa, ne pensa qui a Sean Atlasianti di un'incombenza di Tore Muciar, ma è sto dire, è un stat enorm, enorm surprise, quanto simple ci des a dire a ramassar raps per occorrenze da lotta. Qua è total ciotta, sco qua c'è dire a dusà, cur c'è vede a dire per corso di schizzo per la musica o per sciacciaders.
1: C'è la lotta ha un'inclete e prontezza enorme da sostenere l'occurrenza o Shekians in avanti. Regals e sostegni per radont 250.000 francs a il ramassà, vuol dire regals pitchens e grons, ma è dittes che sostegnano senza per mind con la fabbrica dell'infrastruttura e dittes che hanno tutta fitta una piazza per vendere i prodotti e finalmente radont 130.000 francs munaida blutta. Il responsabile per il sponsoring è sullev già, ora van tot, per qua ci sarà per mince lottader al Sumaisa.
2: Noi vanno a quattro regals vifs e l'ora di vovart cominciano intorno a 2-3 mila francs e l'ora macchina da lavare e da quelle robe e vanno l'ora infine pro nostra maisa di regals e il più piccolo premio 250 francs. Qua può essere una prenotazione da un hotel qui in la regione, o da può essere bottiglie di vino, o da semplicemente il valore da minimum 250 francs.
1: Dal tor con un valore da 5.000 francs, due streams vuol dire due vacce di ufnes e un poledrin, e da mo una massa regals.
2: Usi tese che mi giunge fin somma alc, tenor l'ultima sezione che non è nucul oca in giudice di un pro era als responsables dell'organizzazione cantonale del Stutz che non vain a moppa l'ultim in un valore di 250 francs.
1: Per tutti i radonti c'è mai 5 lottaders da un regal che può creare ora del Temple dei Regals. La fascinazione per sport, ma è la collegialità, l'ambiente ad uscire una concorrenza fascinante a Rico Kienz e quasi è stato il motivo che la decise di sortire questa carica scorresponsabile sponsors.
2: Si se mette avanti. Per esempio, in giocce avemmi c'è tante Svegalp e fino a 15.000 spettatori, 10.000 di questi hanno in curte, anche la buja, perché c'è da un pacco pezzo di CCO, e stesso per il CCO venga o da lavare cinestro, o da lavare dritto, c'è gel, meglio il vin, spec, e qua si può entrare senza un CC controllo.
1: E naturalmente sarà la speranza della scuola che a dritte e a sinistra pigliora il vagino il corte specchio e cegel. La scuola si fa quindi con radont 3.000 spettatori e spettatori.
0: Georg Luzia rapportau la sonda alla loce tradizionale liuc alla domenica vengono lui als giovens luciaders vitlunder.

0: Il dit der RTL.
1: Il tema stil G, oz kun Livia Kaduf. Buonasera. Il Canton Grischun survent l'autoron da pledanes da l'ulivazion da finanzas federala. En tot es il Grischun surveni 290 milions francs, circa 10 milions da pleca question. Quai muossa il rapport da l'administrazion federala da finanzas. Il canton che survegna il Spibiars danes, ai push per il canton Berna, let survegna varga 1,7 miliardi di francs. Ed è il canton che sto pagando il Spibiars, stel madem, zug paga bunamain 130 milioni di francs e l'ulivazion. Il lac de Bourvagne, il Sursès, ai push per in funzione. Quai so entri in fase con la vursta construzion da bunamain 2 ons. Con le adattazioni ad ampliare il lac per le leggi, qualche partucca la quantità stava restante necessaria, scrive l'ovra elettrica di Turic in una comunicazione. Vitiera l'impresa costruì un nuovo implante elettrico PIN, quello che produce energia per 220 casate e il Grischun. Menza giù Berna. E la sessione da Stato è sedente autorio per la domanda co finanzia la tradizione la renta dell'AVS. Le due compre sono d'anton buveni da Sperina, assia che la domanda sto alla conferenza di intermediazione. Lezza sto us e lavora in compromesso. Il Consiglio nazionale vuole alzare la tariffa della taglia simpli valetta e la tariffa speciale per la hotelleria. Quai d'anton mo temporare ma in tocca nel 2033. Il Consiglio del Stanz vuole alzare la taglia simpli valetta e le contribuzioni da paga, a quai senza limitazione temporaria. Se il compromesso ha buon successo al Parlamento, l'uven la tredicavla renta dell'AVS pagata il dezembre senza finanziazione. Discutava Jots Avenue da Vartlas venditas della domenica. Concreti ci des da de pli, pia 12 instal da 4 venditas della domenica per on. Il Consiglio del Stanz vuol bo quai ad aper quai decidiu da niang tracta la facenta da sia commissione responsabla. Us va la facenta in avos il Consiglio nazional, se è letz refusesce la facenta, ai quella giut maisa. Don da mia vart ad ina biala sera.
2: La sera del 9 de cercle d'ursi non des remonches in mardis pel solid gris a blech a quei fredins die e l'aria si vegne pau ca plova io quittel die quei fred qual aunens c'hai a en cas per fin in nom Petri Chor al fred cu pliev die se centa sin tiara scetia deplorabla de deplorable main ai Laura Edmond Semionta mossi main se vedo dos fa in tec de grons quals dischi plova che vus veis posa que pleit Petri Chor Gevislim bi mardi sera rest l'onim bi bumen cum vus mio nom Anna-Selina Quinter
0: RTL unic e simpatic
2: da Real James Arthur cun Blind

0: La Rihanna con Don't Stop the Music. Ai vazzuaron in dec momento che lo 2028 a token als Jukes Olympics da Stadt a Los Angeles. Denton i ai in gran siemi. Insiemi den somi negasse vese partizipa ad in de quels Jukes Olympics per Jon Velti de Falera in giuvende di sia dons con in granda pissiun. Cenina a ce che fascinesce el vide quella Andreas Wieland ha fatto una visita del.
1: Io sono Jon Velti, sono da Falera e io sono più 8 anni con skateboard. E lì con skateboard ha un po' regole per me. Allora, inizia a fare tutto. E a botti ci che gira ti, ti sto a fare qua, ti sto a fare qua. Inizia a semeni e inizia a sedere, ti dici che si vuole fare. Qua è già qualche ciappa per me.
2: In sentiment de libertat e dense chai kel sa fa in pau de partout. Os in via, juado en in park, ni a lax a l'academia de freestyle nu a kel trenesha la gronda part.
1: In quella halla che ha sios perfect per trenar, perché che ha les perfectes rampes, ai plava bo, ed in a bunaura.
2: E trenaus venia leuda Cedric Romanos Orions da Biena, che di il suo andont da Jon Velti.
3: Der Jon ist immer motiviert. Er ist ein Kreativer, ist ein Freundlicher. Er weiss zu schätzen, was er hat. Er hat Respekt, ist da. Aber er hat auch nicht die Ambitionen, das Gefühl, er fliegt näher vor uns davon. Er hat gar nicht den Charakter. Er wird langsam zum Tier. Das heisst, jetzt wird es ernst. Dann hat er nicht gerade, weisst, welche Knie. Er ist mega gut unterwegs. Er hat gute Grundbasis, um Gas geben können. Er ist immer einer, der mitzieht und motiviert. Und das ist der Jon Velti. Geiler Typ.
2: Inka Potenzial, mo kai un impulit pass na vendi il Meyers dil Mon.
1: Il Meyers dil Mon è in Shona un bia Meyers. Ed è dato se bia de Japan, pinze fons, gen mega buns. Il traccio si è scheisse, kai. Sai è un po'.
2: Mo gest quels motivation el de trenavi na vond in vesta quasi tot il temps liber sil skateboard. Siu skateboard, quel che il fabbricesce sets e la facente dil bap alax.
1: È naturalmente perfetto, kai. Gerade Lax, der mein Bab, der sich für alles eins aus Persuls, hat kostet für mein Natural im Bushibia. Das heißt, für mein Art und Design. Er hat ziemlich cool. Inside muss er dort quelle eins, aber ja auch falsch Persuls. Gepäsche nicht hin. Also, es muss auch ein Dixi-Chi.
2: Che la souvenir quella possevla dat ed enton d'ingrazia al bap Urs Velti che fundavo von prest di agenz l'interpresa en line in a manufactura polit creativa.
4: Eigentlich haben wir sogar angefangen mit Surfbretter. Und wenn du Surfbretter zu Lachs machst, dann fragen sich alle so ein bisschen, aha, wo ist der Ozean, wo ist die Welle? Und nachher sind wir sofort zu Ski und Snowboard. Und auch Skateboard, weil alles irgendwie ein bisschen das Gleiche ist, oder? Laminieren und Holz und selber gemacht.
2: Il Thames, nur Gil Bab Urs, deve un Tipps emiraven pausi la detta al fei, sei di den Ton de dich vergaus.
4: Oh nein, das ist schon lange vorbei. Manchmal sagt er, ah, ich komme dann wieder. Und dann sagen, ja, du weißt, wo der Schlüssel ist. Und dann zack, zack, ist es schon gemacht. Und es geht dann fang schnell. Ich muss nicht kontrollieren, ich muss nicht schauen.
2: Oze Jon setz il Chef, cui va per fabrica quella Seises. E da quai è il Baplosch.
4: Auf jeden Fall cool, sehr cool. Also ich bin auch fast sicher, es ist der Einzige, der mit einem Endline-Brett fährt. Und das ist noch einmal cooler.
2: Moi e bu schie che Jon Velti ai movi da fabrica Eises di kun skateboard e le bu profi e un bu. De spera sei se el seconon d'emprendisadi da Lenari quoti la firma ca Matthias Alax ad eleu survegni atlete da Falera sustegn e la libertat per ia trena.
5: Per nus es fece important ca quai ven regulau de pilenciatano ca la fix lesurs clene ven a quai le cheu a schie se venus parcerenel. Se vein, vi cerco di essere in Londra, e il sacco all'NVN, non svein con le cheu, qua è importante, lo funzionesce.
2: Di il meine facente, Carli Camatias.
5: Giusto, negli aut, can l'interesse, can il talento, stonde, se cosco efficiente, imparare a sostenere, a stare a vostir, a dare la chance.
2: L'uvra, ia scuola, trena, pretende organizzazione, motivazione e consone disciplina.
1: C'è naturalmente fatto streng, dove scuola, trenamento e l'uvra al medem temps, aber io credo che funziona. Fatto vino vane schiesch, che sono noi svit Londra.
2: Dies, kins vignals confins.
1: Tente rent schon, c'è vai biau pensums da casa, lui an graz, c'è vai da dixe nua, an biau da l'uvra, lui es ist schon biau, aber es sta funziona. Per cui l'imprendizzato è la scuola più importante. La scuola, in primo, il suenter è per me la scuola che sai, se fai quella scuola, sai lo suenter trenare, quindi play lui a me. Buon man anni tec vi fec.
2: Davant a profi cun un veda speras in a profession, in a gronda challenge, da quai a Jon Velti per charts.
1: Ja, let's go stat, as il spias dell'America, che ne mie veglie decine, che vanno con skaper da scia, che se lavora un po' pli, che se fa un po' x e c'è altro, per cui per me è un po' venuto in demanda, per cui x e q, e si forse alla fin con i skaper, ci sei plessaus in scia, che non sa un po' pli, allora c'è, allora, chance vezzi c'è.
2: E con il suo imprendisadi da allenare, potessi ele ad ampli in ulteriore giavis, vessi bode gartia col siami da profi e da Dukes Olympics.
1: In Svizzera dati c'è una gruppa che fa skateparks o da len, qua è alt perfetto, cioè, vai imprendisadi con allenare, sai lo vina von, e con skateboard, e da ampli che già rampa se di con skateboard o da len. E qui, senza lo combinare, perfetto.
2: Ma si spert, vien bo d'aussi, il Siemi Olympic, se bo quel da Los Angeles, lo quattron spitart, quel viva, e tir siu tranader Cedric Romanos.
3: Träume gehört dazu, unbedingt, weisch wie geil, der erste Bündner im Rohbrett an Olympische Spiel, das bringen wir her.
0: In a grande finemira pel giuven skateboarder de Falera Jon Velti. Ad in prim pas in quella direzione se vesel già far quest'amna, el è nominato in Roma ad asce se participalo ad in concurrenza internazionale. Neu a chi valo è per rimna als in prims punkts per se qualifica a Los Angeles. Asce vus leis vese de pli de Jon Velti lufidei pitart.

Sera dat ik als nossas ondas puspei inura musica de cors a quae seleccionau de cantadures e cantadurs. Quella gavenus sur la schaula regia adel cor Michedau de Vignogn in cor che conta ton canzun sacrales schoe profanes. Ad epistrus du sons anel survenune nove dirigenta caper fin en priu remonch sur Silvan. C'è gos de musica che al cor de Vignogn a ie da questa vez vus luscia per schwader cautrnus nevent della mesa. A ton saio già tredi, scio merel ca un pau sur quels tetels gespetchen nu dati in pulit mix a se capescia chi dat se di rede du di in a canzune da delz. Ja prenco mia paroz, miu nom Anneseline Quinter, di vigilom bia plage caus in os zondes, lu plitart nevent della mesa cun musica de nos cors ad in bimardi sera prendi pacific.

0: Nusskurs.
1: Cordial benveni a l'ora de Nusskurs. Oggi con il Javis e le canzoni preferite del cor Michedau de Vignon. Mio nome è Maria Candinas e sono la presidente del cor che domra attualmente 27 commembres e commembres. Una delle mie canzoni preferite è Il Clom della Graina, che venne registrato nel 2024 a Cajun de Sud Illigi. Io vi auguro a tutti un buon divertimento.

Mio nome è Helena Casanova, adio conto da Pivenche Sea Dons, il Cormisce Dau da Vignogni. Mia canzone preferita è la Valorosa del Cor Viril Lumnezia. Bien divertimento!

Mijn naam is Rita Montalta. Je weet zo de juf na de mijne antje de kantaes kors, al de dingen kunt al bujen, al de was om door ze chantad il cor de vignoin, ne kieu gal del fe, c'è la compagnia. Mia canzone preferita è Mona Zeniral. Mona Zeniral, è naturalmente per quel che aveva la veglia decina che aveva vius con figlieva Mona, a quai da adina a me in aldo quene valezia canzone cubia emozions. Già, io conto le altre canzoni che ho fatto, le canzoni preferite per quel che ho fatto in Biala.

Vino mai Blumenthal Oscar, ja konnte schon in Chinsons El Cormisch d'Avignon. Il Cormisch d'Avignon ha una coola truppa con una super dirigente ad una felorosa superstanza. Io conto a Schibugien, che se scantava magari l'intera notte. Mia canzone preferita è Tu cor, Tu maun, e mia mamma. Quella canzone è per me emozionale, per qualche vaglio. A Schibugien, mia mamma, adeoles, dedicar quella canzone a mia mamma. Io già vi ho avuto cantadores, cantadores, tutti in bion da canto ad un grasso fritto.

Meu nome é Sónia Cavenha, canto soprano e coro miscelado de Avignon. A mia canzone preferita è Mio cor del cor Viril Lumnezia. Da qua la canzone, quella è Farbalestia.

0: Il D der RTL.
1: Il tema del G, oggi con Livia Caduff. Buonasera. Il Canton Grigion survent l'autoron de pledanes dall'ulivazione de finanzas federala. In tot es il Grigion surveni 290 milions francs, circa 10 milions de pleca question. Quai mossa il rapport dall'Administrazione federala de finanzas. Il canton che surveni il spibiars danes, ai puspe il canton Berna, let surveni varga 1,7 miliardes francs. Ed il canton che sto paga il pibiar estel medem, Zug paga bunamain 130 milions francs e l'ulivazion. Il lac de Bourvagne, il Sursès, ai puspe in funzion. Quai so entri na fase con la vurs de construcziun de bunamain 2 ons. Con le adattazioni ad ampliare il lac puspe le leggi, qualche pertocca la quantità tower restante necessaria, scrive l'ovra elettrica da Turic in una comunicazione. Vitiera l'impresa costruì un nuovo implante elettrico PIN, quello che produce energia per 220 casate el Grigion. Mainza giù Berna. E la sessione da Stat ha esitato autorio per la domanda co finanzia la tradizionale la renta dell'AVS. Le due scombre hanno anton boveni da Sperina, ascia che la domanda sto e la conferenza d'intermediazione. Lezza sto us e lavora in compromiss. Il Consiglio nazionale vuole alzare la tariffa della taglia simpli valetta e la tariffa speciale per la hotelleria. Quai denton mo temporar main tocca nel 2033. Il Consiglio del Stanz vuole alzare la taglia simpli valetta e la contribuzione da paga, a quai senza limitazione temporara. Se il compromesso bo successo al Parlamento, l'uven la tradizionale renta dell'AVS pagata il dezembre senza finanziazione. Discutava Jots Avenue da Vartlas venditas della domenica. Concreto ci des da de pli, pia 12 instal da 4 venditas della domenica per anno. Il Consiglio del Stanz vuol bo quai ed aper quai decidiu da nian tracta la facente da sia commissione responsabla. Us va la facente in avos il Consiglio nazionale, se el lez refusesce la facente, ai quella giut maisa. Tonda mia vart ed in abia la sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre verz. Scoverides. E hit. Musica non-stop.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio.
1: Mia lingua.
0: RTR.

0: מוזיקה שנצרב. תר RTR.
1: Be in love with you.

ach pushpai rai versi mi ucherje fa de pias pelli di me sgurnia genoia a stia bergi senza cenu esser il rest de les buca.

Not, da Jean Guidon. Pur vosse citage l'ultima vouche, cingiuno travage pusot sia cruche. Pur vosse ci svezza la steiles in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pur vosse spalenta cum plaina magia, e l'orma sbadenta, sin sumgia, surria.